Nus essen Alexi e Marcus e vus dad lais RTR.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Jeu sun Walter Waspi dalla Chapella Wasserwachser, cun RTR essas adina al puls dalla musica populara.

L'œuf in pell, d'Armon Planta. L'Arlecchin dix la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Actualmein vegnis l'iniziativa Negina Svizra de 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein e las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona, quai muossa in ricerca dalla NCZ. E Laura, levant mesi poi an plover, il svent mesi dati sclerides, quai ter 14 grazie a Samorezen e 20 grazie a Quera. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa «Na ad una Svizzera da 10 milioni faccia naufragi». Tra il referendum contro le smidade del servizio civile fissi dentant vigni strecci. Quai muossa il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG-SSR.
3: Cumpreliau con la prima ricerca, la fine avril, ai tir omis duas ficentes da un moviment. Tir la votazione davart il survec civil an ils aderents piars vuschs. E ung sustegnen 48% las regles pli severas per personas che volen midada l'armada el survec civil. Gli avril eren quai ung chungonte 2%. Ils adversaris an saviu mobilisar e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. Se miglionta la situazione ter l'iniziativa «Na ad una Svizzera da 10 milions». Ere cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che las forzas eren l'avril cun minchamai 47% e un equilibrades, volen ossa chunconta 2% di «Na» all'iniziativa della PPS. Il sustegn eis reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
2: En vista la situazione politica mondiale e le imprese pitschnas e mesaunas svizzeras pli pessimisticas che durante la pandemia da corona. Quai muossa in ricerca che la NCZ faccia insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Actualmente od il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi lanciate dalla ricerca il 2025 pia a mezz la pandemia. Der letzte Temp al Barometer nu dater minus 4,1 Punkts, us node älter minus 7,3 Punkts. Surtut la facenta cun l'exterior seine Schwieder, tranter auter per via della politica de commerzi del Stadis Uniz. Speranze fecien dentant las novas technologias. Fac parte della ricerca an redund 500 persones de cader de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavronde energetiche che contengono da pli caffeine che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF investigativ e dall'emissione Kassensturz. En il focus ein stades Boutiers online e Boutiers che vendien raube d'import. Dieste, wenche set bavrondes de stades en labor, contengeven per part markante meinde pli gils 160 mg caffeine che in dubiz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de plika fine in bavrondes energetiques che la Svizzera. La via dall'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo main venida serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via vien bloccata se i sensors registration in a bova o in a crudade da crappa. Davart las dimensions na posse a lang farne gines indicazions, a dice la polizia cantonale Duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita lai dal 401 segni da serata per via da crudate da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employati del servizio pubblico de nuova main demonstra contro le misure de Spagna planizzate del 101, quai ha comunicato la polizia. Clamals protesti hanno il sindicato. Il Cantun Ginevra vuol tranter auter bloccar la compensazione da ceregia e becce adattar las categorias da paia els proxim zons. Il sindicat si scuorn di una perdita da paia da redunt 5%. E dank della guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenor acenas indicazions a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastiment sa sta vit ed aia probablemain empruad entrar in il port da l'insula Chark, uscia l'armada americana. Plirs 100 km en il sit, en la via da Hormuz, aia da plirs explosions der l'insula Keshem. quai rapporten medias iranaises. L'armada americana ha sil suenter comunicà ch'ella aia setà giù rachetas e dronas iranaises. L'Iran aia da nova maina tacià il stadis del Golf, quai corrisponda rapport dal Kuwait e dal Bahrain de vartetaccia sor dall'aria. Tranter il Stadis Unizia l'Iran vala in sassetzi in pausa da combat. Dentant renfaccian omadua svarz in lauter da violar questa pausa.
1: La meteo.
2: L'avant mesi plovi anc per part, il suenter mesi eisi per part sulle lif, e nel sit eisi det sulle lif. La temperatura maximale tranter 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La demanda als treis da cercladur sin undes remonches. Ves de venir in tec, Pibi, direcziun suenter mesdi, la stata e amintiacas arrivada meteorologica main culanciata del Mainz. Se vais vidi cec in senta e chi va direcziun stat. Exact. Lu cui apus pena massa de dels simvaia. Ein ein paar tema cotro nus alla proxima mesura bi qui as lanciaiver al di oz cum vus. Al microfon Anna-Seline Quinter, ti vigil ne biala mesiamna.
1: RTR. Unic

Nova musica per entscheivere in quella de Maun Alva Leaves Dellen con Flow. Als treis de Zirkladur esche Laura ei own stoins di bo optimale Oz, aber mis di forse per fa quei cau, asci Oz e mince castuna a scheia.

El di de quei compagni de duas rodas che meina ne vende dato a concet ad ei per biars a biaras in dels pibials passa temps er temps liber al velo. Oz als treise circladure di nazional del velo, quel vegn festivals già depi al 1998. A depi al 2008 vegn quei di e ufficialmente festivals delles Nazions Unides. In di per fa tens sil traffic plown ad als eventaits de quel, se di quei pei ambient ni e pelac ne se ne dat. Pai ad co, bo forse prendere rotz al velo per celebrare, quindi si meint che insomma possiamo la vus de fa al viadi alla lavur, ne en stizun cum velo, ti vigil in bi di del velo a surtot. In a bella mesiamna.

99 Luftballons della Nena. Oz ei denton bo el di international dels Ballons, ma bei in quel dels Velos vainus schon thematisau da propos Velos. Ei dat ja eschibia facturs popi positivs de wart in Velo, quei ei emitje casa scheia, ma i dat ei in grom problem, num nade mein ca biars vignen angulai. En Svizra creschen els engulodeges de velos propi els de vosons. Aceri circa 36 meli velos che vini annunziai sco engulai al 2021, al 2024 schon varga 54 meli. Se gebesche surtout interessants ein e-bikes, nivellos de montagna, cavallen un pau de pli, forse ai quei didel velo, e in bien moment bomo da ser gurdace che tut flot e bien videl velo, ma ben e co in sa proteggere el den guladecs. Per exempel, cun bomos radio al velo cun in mischlos, ma ben al meir cas e gest renta el cun in a cadaina vide den sicei. Che è fix, c'è che si può alzare il velo, c'è che è diventato, c'è che notesce il numero della rama, la marca del velo, la calura, attenzi la quittanza per caso che lo venisse l'angolaus. Io spero che se voi vedete questo show animale, prendi il proprio via il velo per celebrare un po' quel di internazionale che è il stetti, e mi c'è che è l'ho, ne ho che il salda.

0: Quai è Strong Enough dalla Cher, dos dati novitats con Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Quai muosse il secondo barometro da votazione che l'Instituto GFS Bern ha fatto per incumbenza della SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale e delle imprese piccole e medie in Svizzera, più pessimistiche che durante la pandemia da corona. Quai muosse in una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica e del commercio degli Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti di nuovo main, quale sia una teccia in bastimenti iranais, sin a quai ai l'Iran seta racchette e droni in direzione degli Stati del Golf, quai rapportano plires medias.
0: La meteo. Ei va mis dies Jan Semjonsko hier grisch a blech al centro mis di dati lule mi dade di vegn per grande part schich a dem pau pb el si de si profini en tir di dech sulle i la temperatura maximale dentro 14 grads el en di nauta geni grads el sur selva a 20 grads el region de quera de mauna is lu per part sulle if al centro mis di se forma nebles bi spesses nau del west alla sera an chaivi a plover a quera dati de mon Antoine 23 grads
2: RTR informativ e divertent
0: co nova musica Noah Cannon kun Doors bella mesamna.

0: Rod Stewart con Baby Jane.
1: RTL Impuls.
0: Questa amna dati als impuls da Diana Duschletta. Adela raccontan us di per di da siu viadi ella Georgia. Oz en spezial da vart la contrada al tetel ai in Mont Alf in Eir.
2: Nei flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vuonda per la bija, memma debla per nos movimains. Un stumpalin e la neif croda su mia cepuccia. Il stizis de der sun sparias. Una nova coverta da nai frascia so missa sura vila contregia. Il ciel blof giova zu per, intent ciel cerch es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia covertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muossa der ciel ciel, blof da vos ciera alva. Flatsch der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arch San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes e bujas, bujas violettas, cocnas, blovas. Un sguard in vi e der ciò es tot be alfe nair. Tu decides in oce guardas, tu decides ce ce vezzas.
1: Impulse.

0: musica romantica de Matteo con Midada, Terina Midada. Venimo a os depi als in de match nun ad mein paia bia bia ni mein sa mincin e mincina kai per tu cade de violenza se drizza alla nombra de telefon 142 per survenir cusei. La prima bilancia so entra cu in prima mainz muossos quella progida vegn durvada fec e l'intera Svizzera ad è el grigiun. Scol cusir governativ Marcus Cadov constatescia.
1: Nus vain giu vain cin, ca ins annunziais in quella nombra il decurs del Mainz de Maig, ca nus vain ziu constatai che surtout ort vart il temps d'avertura de bureau, also qua vol gi pitos la sera tard ni la noc, ca quis telefons vignan in.
0: Vain cin telefon sei dau el grijun durant co in prim Mainz, cum preau col antir Svizzera, nu che vignu d'un brau cien cloms de git per di, se di quei forse un pauc, ma si vadia per in clom de git en cas de violenza a casa, violenza sexuale ni psichica, lu ei mince singul de quels cloms e mince cas de memia. Sventi in prim Mainz, se muossa?
1: Chi corrisponde din besins, ca la lleut caien de quales pitirs de violenza a casa ni è ciò violenza an in ventil, an in liuc nu chi sans annunzia, chi ven dau agit, chi ai esir gi è senza gron niterspellig scol tu d'est gi.
0: Marcus Cadov accentuesce che il diember della nombra de cusetzi un per un frendes se gi denton bude confusar culs cloms d'urgenza ni d'ambulanza, sin se gien in prigel acut, lui si dice

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Actualmein vegnes l'iniziativa Nagina Svizra da 10 milions refusada. Quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein en las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona. Quai muossa in ricerca della NCZ. E Laura lavant mesi poi an plover, il suente mesi dati lura sclerides. Quai ter 14 grazie a Morezzen e 20 grazie a Quera. Il è la 7, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Se la Svizzera avesse votato già alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile fissi dentant vigni strecci. Quai muossa il secondo barometro da votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
3: Compreliau con la prima ricerca, la fine avril, ai tir omis duas ficentes da un moviment. Tir la votazione davart il sovec civil an ils aderents piars vuschs. E ung sustegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midada l'armada el sovec civil. L'avril eren quai ung chunconte 2%. Ils adversaris an se viu mobilisar e noden usse 46%, 6 punts procentuals de pli. Se miglionta la situazione ter l'iniziativa na ad in Svizzera da 10 milions. Ere cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che las forzas eren l'avril cun mince mai 47% e un equilibrades, volen osa ciun conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sustegn eis reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
2: Faci parte della ricerca an 19.400 persone. La quota da sbaglia ter plus minus 2,8 punti procentuals. In vista la situazione politica mondiale, in las interpreses pitschnas e mesaunas svizzeras pli pessimisticas che durant la pandemia da corona. Quai muossa in ricerca che la NCZ ha fatto insieme con la scuola auta specializzata Kaleidos. Actualmein od il barometer da KMU annual sin stan il pli basta pi lanciata dalla ricerca il 2025, pia a mezz la pandemia. De letz tempo il barometer nu dater minus 4,1 punts, us no del ter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior sa ina sfida, trant rauter per via della politica da commerzi del Stadis Uniz. Speranze fecen dentant las novas tecnologies. Faci parte della ricerca an redont 500 persone de cadre de KMUs Svizzers. In Svizzera vengono vendite bavronde energetiche che contengono de pli caffein che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF Investigativ e dell'emissione Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, 27 Bavrondes des Stades in Labor contenieven per part markante Main de Plikils 160 mg Kaffein, che in Lubitz per mezz Liter. Certs bei Eis lubeschen de Pli Kaffein in Bavrondes Energetikes, che la Schweizera. La Via dell'Axen tran der Flüelen e Sissikon e de Nova Main vini de Serada tras il System d'Alarm Automatik. La Via vien blockade sche Sensurs registration in a Bova u in a Crudade da Krappa. De wart las Dimensions na posi elang farne gines Indikations, dic la Polizia Cantonale Duri en vers agenture de Novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita all'ai dal 401 vigni da serata temporarmein per via da crudata da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employats del servizio pubblico da nova main demonstra contro le misure de sparn planizzate del centun, quai ha comunicat la polizia. Clamals protest an els sindicats, il Cantun Ginevra vul tranter auter blocar la compensazione da cia regia e bece adattar las categorias da paia durant els proxims ons. Il sindicats discuren d'ina perdite da paia da redond 5%. E dank la guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenuto alcune indicazioni a una petroliera con una racchetta. Il bastimento è stato vite ed è probabile mai non provare ad entrare nel port dell'insula Kharg, uscire l'armada americana. Plirs 100 km in il sit, in la via de Hormuz, è da plirs explosions dell'insula Keshem, qua rapporta media Siranaises. L'armada americana sul Swenter comunicà che ella ha setta giù racchette e droni siranaises. L'Iran ha da nuovo mai attaccato gli stati del Golf. Quai corrisponde a rapporti dal Kuwait e dal Bahrain da vart attacce sorda l'aria. Trante del Stati Uniti e l'Iran valen se setz in pausa da combat. Tentant rinfacciano ome due svarzi in l'auter da violar questa pausa.
1: La meteo.
2: Davant mesi è un grigio e bletch, il suenter mesi è per gronda part sicce di dac clerides. Il sito è lentir di dezzo le lief. La temperatura maximale è 30, 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in sorselva e 20 gradi in la regione da Quera.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Siamo in un momento in cui la sera e la notte è un po' turbolenta. Antoine 8 mm è da ieri sera in Svizzera. Vi tira fermo svens, abbia plievgia ad un certo slogan per fin garniala. Oggi vesi posente della stampa più rossoivel, a puspei un po' più sulle i flu, un conto al suentro mes di sco udiu. Spero che vusse vai spai gude quella mesi amna al microfono Anna-Seline Quinter.
1: RTR Mes Radio Mia lingua.
4: Con la musica italiana The Colors, Rolling Stones.

0: Good Vibrations, musica dels Beach Boys. Gie, a dir hai dau ina midada. Suenter tres ons, la Lia Rumantscha ha nomnadamein communicau ch'el secretari general Markus Solinger ha d'abandonà l'organizzazione. El era in uffici depi circa tres ons, abandona os per la Lia als proxims dis. Quella de di s'agi tenor la presidenta urez famos per via della nova struttura che ets ein vide elaborà. Puncto lezza s'agi nels bo propi vini perina. A chi ei a sci quarta vesta, agi semplement de far col fac ch'ins vei realisà quella struttura a sci spert scopo seival.
1: Per se c'è osa vaina, no, sa vain, osa in giù c'è no l'ainir, qua venir comunicià, prossima manc, e l'ora l'aina proce comenzar. Non può dai nostra moglie ad aspettar un tempo, c'è Marco Solinger, sei mai il tempo di dito, qua venir tutto riscordare anche in questa separazione, per no l'aina osa comenzar subito ad implementare l'ora il nuovo modello di struttura.
0: Quel nuovo modello di struttura veni presentato a un quel Mainz. Malgrado differenze, ha agito dau una gina dispetta, accentuesce Urezza famos.
1: No, in una data di tensione, in una dispetta, e non ha più un processo fitch intensivo, anche gli ultimi Mainz, che è torna, e però non uns lasciano creare uscite, e in futuro si può avere anche gli ultimi.
0: A quei bolle sulette mi data, chi dat forse della Lia Rumantscha als vende circladur, venum nadamen elegiu in nief presidi, allau canideschen urezza famosa insieme con Bernhard Meissen per in co-presidi, a Jasper Sarot per in presidi single.

0: Cul Elena Fischer ad Arter Bana es veniu mes las otg, temps per las novitats cun Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qua è mosso il secondo barometro di votazione che l'Istituto GFS Berna ha fatto per l'incumbenza della SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale e le imprese piccine e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, qua è mossa in ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'ex triur sai una sfida, tranter auter per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, quals hai una taccia in bastimenti iranais, sin a quai hai l'Iran setta racchette e droni in direzione dal Stati del Golf, quai rapporto ampliare le medie.
0: La meteo. Ei, vamis di eisi ots on semiontsko ir, iei grisch a bletsch, al zwentrum is di dati lulemidada ad evin per grond part schec, ad e empau pibi. El sit eisi per finientir di detsch sulle iv, la temperatura maximale ei ots, dentr 14 graz elenge din alta, geniv graz ela surselva, a 20 graz ela region de Quera. De maun eisi lu per part sulle iv, al zwentrum is di se formen nebles pi spesses nau del vest, alla sera Anchaivi Puspei a Plover. A Quera dati de Mon Antoine 23 Graz. Biala mesiamna.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.
0: Ad en curt de nuscau al Kikri 6, oz cun ina ronda speciala che stat sot l'enzena della Luccia. Cocau Gianna Nannini cun fotoromanza.

0: long time.
1: Do it again del Ray Dalton, l'emprema mesiamna del Mainz, quella monta tra nous e adina in una ronda speciale del Kikrisis, adoz stat quella sottlanzena d'ina concurrenza ca gleiti liuk cau el cantun Grischun, la fiasta Grischuna glarunesa de Locia, cai un a scuol.
2: Il Kikrisis, presentata folk, vossa potia del vich en la region.
1: Ad ac giun de quella fiasta da Locia in ias hosp del Kikrisi special oz, Jon Fedri Carpenetti. Biendi!
3: Buendi!
1: Jon Fedri Carpenetti, vus esses die sez luciader, esses ella suprastanza del club de Locia de l'Engedina, el comite d'organizzazione della fiasta a scuol, a tonsca io sai, è un arbiter de Locia, va un blidauen, si c'è? In connex con la luce.
3: Circa tot.
1: Circa tot.
3: Circa tot.
1: C'è fascinante vous al più fece di questo sport? Di cosa si è engagato in differenti settori?
3: Ma è fascinante semplicemente il combatto contro Roma e la tradizione che non va in... ci si può dare questo mazzo in avanti per la scuola della vita.
1: A perché riunionus oz in quella ronda del Kicker Sisels Bons?
3: Noi ovai oz per la società de lotta, per i giovani lottaders dell'Engedina.
1: Vais bia com members?
3: Com members in tot, non sai precis quants, novai pel moment sur 10 pops e 4 actifs. Ci vengono min cefna trenar. Hai.
1: In quel caso l'interesse è cao? È dels giovens per la luce? In bisengia?
3: Sì, l'interesse è quasi giusto.
1: Bien paia. Lu, denus un premosa al che crisis, e ci pitarci in cenus lo in dettaglio intic de vart la fiasta che specie lu a scuol. Sergio Guec, ei oz nies arbiter.
4: Bundei, Jan Fadri Carpanetti.
3: Bundei.
4: Degnani spolers per quella runda speciale.
1: In arbiter che controllerai oggi in arbiter. Sascha, come vi è? Buona luce. Sergio, fosse questo oggi per te, luce?
4: Ai, se lascia gli adotters, ci sono famiglie che...
1: Mai più interesse.
4: Don. Ai, vanno invece proprio giù la grande, poi si è badata, da noi spibot. Da noi spibot, un'unione di ginnastica, un'unione di balapeni, io. Che loro c'è che ci vengono la scelta.
1: Tipic. Di hai scidato, per questo è importante, di avere i giovani, di aver scidato la possibilità, di venire a fare questo sport, di essere a scia. Bien, noi siamo al Giuc, voi sapete come funziona, noi possiamo già declarare, noi siamo pretensioni, di rispondere con te, noi siamo scia in una inventata, noi siamo in una constata, tutto chiaro?
3: Pronto,
1: bien. Schlu und schwessen uns, bien glitch.
3: Grazie.
1: A Jan Vergau, a Armon Orli, gudignaule fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
3: Na,
4: korrekt.
1: Al bab de Armon Orli, Kurdin Orli, a Edja gudignaule fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
3: Si,
4: korrekt.
1: La fiasta de Locia Grischuna Glarunesa è già stata in a scuola.
3: Na.
4: Korrekt.
1: Skuol jai pi aulke sum vich.
3: Si.
4: Korrekt.
1: Al pas del splige collige splige cun chiavenna.
3: Na.
4: Fallo.
1: Al campionati mondiali de balapai a un liuk en chun tiaras.
3: Qua è possibile, si.
4: Fallo.
1: L'Argentina è un defensore de tetel al campionati mondiali de balapai.
4: Correct.
1: Rafael Nadal ha guadagnato de pli titles de Grand Slam che Roger Federer.
3: Na.
4: Fallo.
1: Al tat de Rafael Nadal è Rurions de Savonin.
3: Na.
4: Correct.
1: Na. Cusrin de Sergio.
4: Sei zank, ha?
1: Na, era il nuoto, quei tot inventau. Rafael Nadal del Reminenza Buschewus per secutasi tic tennis, vesots anniversari de Courantons.
3: Ah.
1: Quei. Cumpriusco ennies giuc. La loce lezza funzionau tip top, bo, Sergio?
4: Nov pretensiuns facas da quellas nov datiglia. Ein, dos, treis, quater, cin, seis. Seis correctas, 60 francs a favor de la Union. Gratulazions, Jan Fadrik, Campanetti.
3: Grazie
1: a te. Asce che fosse stato in prima ronda originale, ves quet un giu de far pas alla prossima ronda, che fosse exact stato tonto sconos ven e normal, ma in scei che propi girtiau. Si sonta bons, si sonta francs, si bons fos quei pel club de loce de l'Engedina. Avon che nos marenos a un avon, Jan Fedric Carpanetti, si la fiasta grigiuna glerunesa, che è stata un pao co e les pretensius del giu de la demon, Det leino so nitik Musika zwar in Gewisch de Wus. Checken zu nisch das jesser?
3: Hai, e Gewisch jent in Tok de la Rümli Gang, kindjo c'è mia figlia feier Musika, i quai füs al Tok ab it leer, c'è Simon a schritt zu essa.
1: Lutet leino so fech budjenko alle canzun, la Rümli Gang kun ab in

0: Al Giavisch de musica de Nies candidat del Kikrisis special del Cercladur Jon Fedri Carpanetti. Ab int l'er della Rümli Gang, della Rümli Gang nuca è la feia di Jon Fedri Carpanetti fa parte, ed hai scritto la canzone, ne ve?
1: Na, scritto non è l'ha scritta Simon.
0: Simon ha scritto della, della è parte. C'è instrument su nella?
1: Ah, me sono il Gion ed ero l'Argelin Svizzer.
0: Ok, ne. Poi in una famiglia con differenze interesse e talenti, als Carpanettis. Sis Bons, avais us gudignau, avon che van en favur alla Union de Locia de l'Engiadina, en nostra ronda del Kikrisi Special. In stadia propria di, per vossa Union venige, dec interessant. Un, la fiasta de Locia Grigione Glarunese, quella a Liuc, als 13 de Cercladura, als 14 a Schuol, e la region de Motta Naluns, poi con una tot speciale culisse, sim varga 2.100 metri sur mar, e diege è una premiere, Jon Fedri Carpanetti. C'è montata a qua provus che quella fiasta a un Liuc e l'Engiadina?
1: C'è montata, c'è scusa.
0: C'è significa quei che la fiasta un Liuc e l'Engiadina bassa?
1: Ma non va un gran piacere che non va a essere blani in Engiadina bassa, non va a essere un turno il 101 di 27 anni nell'Andrevia. E fino a va a essere la 101 in Engiadina 8 e ossa io so va ne gran gusto che non va ne podi rablar tras che non va no se ci fu per scuol.
0: C'hai ai osels proximis diesel program ma sion biade prepara.
1: Sì, o se qui Stefne va su amo al resume e di una parte della tribunas e de venda lundesdì e sna lura totefne che su a metter su c'è non sia loro pronti per sonda.
0: E c'è la più grande sfida di organizzare c'è una fiesta di Loccia?
1: Ma, cosa ci dice naturale che su, è un po' c'è una sfida di manare su il resume tutto, ma also, l'ora è una naturale fiche dipendenza qua è c'è un punto in una sfida che potesse naturale ernaiversi in quella altezza, ma da qua noi è un'ora, perché se non è un po' stabile l'ora, e dice, per svasti, ci viene buon. Eh?
0: In plan alternativo, adesso, lo bosci fosse fece le attaure?
1: Ma in plan alternativo, also, non è ancora in una data moda di riserva, ma quella più facile se non dà giusto proprio mezzo metro knife sì allora abbiamo già fatto la festa no?
0: Voi siete supponi che stai già una biara le feste di luce vedi che è un bravo forse se vuoi conto se è tutto ni in massa
1: ma altro d'ombra non è tutto ma quelle dire circa in media di avere 10 feste l'anno e quelle più 25 anni su se c'è in per feste sono stati.
0: Also in dece massa. Dati per voi, per quelle feste, c'è il momento che voi essere qui in Michigan PB?
1: Ma, passo, una delle belle è per me semplicemente Michigan al Certic, o era in Sant'Antonio, della culissa non è proprio in montagna, e per cui mi allegra, se sono erfici sui nostri, se sono in bell'ora, si dà qua i bombastici.
0: E dati c'è un momento, forse alla fine, ni quindi vi dimmerà a osservare mezzo la luce, ni c'è proprio un momento che voi siete qui in una fiesta per me mi chiega al PB, dove sei?
1: Ma al più piacere, noi, se un di questi ufnozzi, da Russia, vengono a fare il primo kranz, quasi di una fiche alt emozionale.

0: Et vegni a la fiasta grischuna glarunesa de Lucia a scuol?
1: Also, il melder svegna col tren, non va in anche su sal biglie.
0: Da co kins due svegni, buco, per sti sai. Da co. C'hai già svuse il motiv kins sto venire marà?
1: Ah, al motiv, ma... Also, semplicemente de nire ne ha da vera e... Us è distrus, impus tutto gli indigenti per essere fermi, ci vengono a vera e non vanno in colissa da narissim e bes gangs non vanno fitch un buon felt con seis eitgenoss usco ci dice col Kranz federal, also i desire acci attractiv.
0: Un grazie fech, Jan Federica Prenetti per da quella investa ed è per da con usel che crisis. Lui dice ben gertia per quella fiascia e si capisce che noi stiamo in lui antir a vus als bons a tenin als polis che fece bia Laura.
1: Hai, grazie fech.
0: Grazie fech. Adia.
1: Bel dia, revai.
0: Vidi, adia.
2: Presentata Folk, vostra potia del Vich in la Region.
0: A partoci che vuol essere la partita, ternus e la reiz in rtr.ch, dati de Gudinia Bietz, se participa per quel se veis tocken de mondo miezdi, a se vus veis bo essere la partita, ai nostra pagina, insomma, schock e in a buona adressa RTR, e mette nominata men live della fiesta de Loccia Grigione Glarunese, als 13 a 14 de Zirkladur.
3: Kopf ist

0: Las novitats da RTR.
1: Actualmente vignes l'iniziativa Nagina Svizzera da 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmente las entreprises pitchnas e mesaunas in Svizzera pli pessimisticas che durante la pandemia da corona, quai muossa in ricerca dalla NZZ. E Laura levant mesi poi an plover, il sventer mesi dati l'ura sclerides. Quater 14 grazie a Samorezzen e 20 grazie a Quera. Diele Soc, meu nom Urs Müller, PNG. Se la Svizzera aves votato alla fine di maggio, aves l'iniziativa Nadi in Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile fissi d'entanto vigni strecci. Quai muss il secondo barometro da votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Compreliau con la prima ricerca, la fine avril, hai tir omis duas ficentes da un movimento. Tir la votazione davart il servizio civile an ils aderents piars vusts. E un sostegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midada l'armada e il servizio civile. Gli avril eran quai un 52%. Ils adversaris han saviu mobilisar e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. S'amiglionta la situazione ter l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions. Era cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che las forzas eren l'avril cun mince mai 47% e un equilibrades, volen osa ciun conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sostegn eis reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: Faci parte della ricerca an 19.400 persone. La quota de sbaglia ter plus minus 2,8 punti percentuals. In vista alla situazione politica mondiale in las entreprises business e mesaune svizzeres pli pessimistiches che durante la pandemia da corona. Quai muss in ricerca che la NZZ faci insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Actualmente nod il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi l'entrata dalla ricerca il 2020 pia a mezz la pandemia. De letz temp al barometro nu dater minus 4,1 punts, us nod elter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior sai in a sfida. Tranter auter prevede la politica de commerci dal Staris Uniz. Speranza fecen dentant las novas tecnologies. Fac parte della ricerca an redont 500 persone de cater de KMUs Svizzers. In Svizzera vignan vendides bavrondas energetiques che contengen da pli caffein che quai che lubi. Quai muss in a prova de controlla da SRF Investigativ e de l'emission Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Diesta, wenche set bavrondes de stades en labor, contenieven per part mercante meinde plikils 160 mg caffein che in lubitz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffein en bavrondes energetiques che la Svizzera. La via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon e da Nova Main venide serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova in a crudada da crappa. Da wartlas dimensions na posi a langfarne gines indicazions, a dic la polizia cantonale Duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transit l'Aidels 401 venite serrada per via da crudata de crappa. A Ginevra han redont 900 employats del servizio pubblico de Nova Main demonstra contro le misure de sparen planizzate del centun, quai ha comunicato la polizia, clamals protests an els sindicats. Il centun Ginevra vuol, tranter auter, bloccare la compensazione de ceregia e becce adattare le categorie de paia ils proxim sons. Il sindicats discuren di una perdita de paia de redont 5%. E anche la guerra in Iran, l'armata del Stati Uniti ha tenuto le indicazioni a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastimento sa sta vite da è probabilmente in provato ad entrare nel porto dell'insula Kharg, uscia l'armata americana. Plirs 100 km in il sito, in la via da Hormuz, ha da plirs explosioni dell'insula Keshem. Quai rapporti media si ranaises. L'armata americana sul sventer comunica che la aia setta giù racchette e droni siranaises. L'Iran aia non ha mai di nuovo mai attaccato il stadio del Golf. Quai corrisponde rapporti al Kuwait e al Bahrain davart attacce sorda l'aria. Tranter il stadio inizia l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tantantren facen ome duas varz in a lauter da violar questa pausa.
0: La meteo.
1: Lavant mesi esi anche grisce e bletsch, il suenter mesi esi per gronda part sicci di dacch clerides. En il sit esi lentir dide sulle gif. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legge di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Das ist ja sieß, sind unsere Romanches, die Studio Kölles Novitats, Barre gewinnen, wenn die Upperpart Energy Drinks kann, perfin, mehr mir bia, Koffein. Ja, lust und ich bin dir qualcosa. In Bien Café, Adel Disa, ein Schäufer, in Bien, die Visuelle, a Wus, nie. Bien Energy Drink, Schwus Buis, Pibidien, der Letz, Provinis in Tours, am Mikrofon Anna-Selina Quinter, in der Biala Mesiamna.
0: Damau, alla Saira.

0: Covai auts cum vus, veis bien, buna luna, ni durveis on ans tgei per calezza riviter vus, lu dide tgei forse quacau.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Su Manita Häusler, Stuma Schampf, der duosi feins, e mia canzun prediletta es gute laune, qual è naturalmente già visto per mio figlio Nils, cioè quella chat del Fitch Bella. E un saluto a tutti, la mia famiglia, e già visto un bel dì e belle vacanze. Sì.

0: Avais vus ingiavis da musica? Per exempel musica populara, in cor o bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual o in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission o bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Gaia cun Bossa Nostra. Ad oz vienus inviadi visur mar, mai nella California, in quella rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A per quem nus ene vos vegnons, lu ha innumnadem in quella canzun che nus tut len oz cumperida. In a canzun che celebresce la musica de rock and roll, tocant al glam rock, a scei vegn presentau, per exempel, el video ter quella canzun pliras iconas Elvis Presley, als Beatles, David Bowie, Prince, ni è Nirvana. E è una canzone di album Stadium Acadium, che ha procurato che la band ha guadagnato 5 Grammys, ed è stato il primo album sin plaz in per la band, als Red Hot Chili Peppers. Ed oggi è la canzone Danny California, inofficiale vale quella sco in finizione di una trilogia la persona fictiva Danny letzte wie nomnadamen on von en duas autors canzons dus autors grands hits della band nomnadamen Californication del 1999 a By the Way del 2002 ecco che ho aila quella del 2006 Danny California.

0: Al Sempre Verde Dots, cumprius avon vegnons, Danny California dals Red Hot Chili Peppers.
1: Il Sempre Verde dal Dì.

0: Alinas ex kun That's What I Want, du dus dati novitats kun Urs Müller.
1: Schelle Schweizer Wes, wo Tag alla fin de Maggio Wes, l'Initiative nade in Schweizer de 10 Millionen Fatsch, no fragi. Der Referendum contra las Midades del Servizio Civil avessi da eine Situation da Pat. Qual muss el second Barometer da Votation, che l'Institut GFS Berna fatsch per incumbenze dalla SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale, in queste imprese spicciano le mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, quale mossa in ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'ex Riursa in sfida, durante l'altra per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti di nuovo main, quale sia una teccia investimenti iranais. Sino a quai ai l'Iran se ta racchette e drones in direzione dal Stadis del Golf, quai rapporten plires medias.
0: La meteo. Ai va mesdi ai si a un semiont, scoiera ir, gris, a blech. Al centro mesdi dati luna mi dada di ven per grande parte scec, ad un pau pibi. El sit ai si per fini entir di dec sulle if, la temperatura maximale dentro qui 14 grazie all'engi di nauta, genif grazie alla sua selva, a ven grazie alla regione de Quera. De maunis lu è per parte sulle if, al centro mesdi se forma nebles bi spesses no dal vest, alla sera ancevi a plover. Quera dati de maun Antoine 23 graz.
2: LTR. Informativ e divertent.
0: Ina biala mesiamna.

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ura aliau la festa grischun glarunaisa da Loggia. Questa giada è nils cums da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal tredisch da Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

La Lady Gaga con The Dead Dance. Actualmente vegn giugau a Paris al French Open. French Open, sein strusch Patricia Wittlunder nie menziona senza e X insinua VL el ciao. Rafael Nadal, Courantons, Astel Festival Oz, kurz avonque anniversari, a ina Dokumentation comparide che muessa Rafael Nadal un pau orde di n'altra Perspektiva. Ja, ina Dokumentation de Netflix, in 4 parts, a quella vegn propi a schiedetire Rafael Nadal sco pi probabel o mai ina Dokumentation avon. El a propi se se vir recuintau ina massa, i va entsetz per tot quel cla investau per vini insomma pro profi, vini quei profi quel era ave quel success. Per exempel per ses tics, gen forse in conoscenza di ni lauter quei strepe, la vestia dira, ni e stuetschen talas buteies. Per quels se turpia vel en se setz, ad ina schiz un setz. Ad anton mai se viu cala da fa quels e se la ampruau, sco druvau que un pau per vini en si un mon, per se ve da un dretch tennis, ni iva e fech en quella documentazione per se malzogna de quella che è Pauxana Müller-Weiss Syndrom, que in a blessura cronica del pai che figeva brutal male del per part stuevel per quei per fin scha dumenta si pai per insomma se veda in match per vedels biars medicaments del mal che la lu è priu al per fin giu problems per part con se beia tot quai causes quel requinte in quella documentazione. Muesse quel era in sportist che propi adine ius als de surels confins resta e indels grons nums. El mond de tennis, el reig del Sablun, el reig del French Open, Rafael Nadal, que festivesse oz, siu curontavel anniversari.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Centun Grischun investisce a quest'anno passa 33 milioni di francs per il guauta protezione. E la via dell'Axe ne può spedata libera per il traffic, qua è sventri in allarme da Bova. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Centun Grischun investisce a quest'anno passa 33 milioni di francs per la cira e l'economia del guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che inizia a lavorare insieme con il redunt 200 proprietari di guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redunt 3.500 hectare guaut, vai per il guaut di protezione, la biodiversità e l'economia del guaut. Als proprietaris de Guaut alla Regenza garantibel mein 28 milions francs contributions cantonales. Il Centun Grischun fa in avant con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entri in analisi dettagliata del potenzial, mette l'uffizio di costruzione bassa a disposizione surfaces adattades vi di infrastrutture stradales cantonales per proiects da terz, con sond vi da mirsta sustegn. Quai sin surfaces che l'uffizio na drova bec per agens implants fotovoltaics. Oz comenza in a procedura d'annunzia per quest intent. La via dell'Axe entrante Flüelen e Sissikon è puspe aperta per il traffic, quai suenter che è stata serata durante la notte. La via da transita leidels 401 sei venida serata tras il sistema d'allarme automatic, quai ha cominciato la polizia cantonale duri. La via dell'Axe ven bloccata se sensors registration in a bova o in a crudada de crappa. Sentre che la Russia ha razionato carburant in la peninsula della Krim, da scenussere gli abitanti della regione occupata Luhansk mopli comprar maximalmente 20 liters per implenire il tank. La domanda di benzina sae segmentata e le riserve sae in sciarses, a argomentare l'agentura di novità statale TASS. Bicmo in l'Ucraina, ma bain eren las regiuns russes da Belgorod e da Kursk, aien las autoritats razional carburant, qua rapporta medias independentes. Da pi mai s'attace l'Ucraina l'infrastruttura di ali russa per disturbare il provvediment da carburant.
0: La meteo.
2: L'avant mesia esi anche gris e bletsch, il suent mesia esi per gronda part sicci ridatsch clerides. In il sit esi lentir dide zule lief. La temperatura maximale e tranter 14 graz in legne di nota, 19 graz in surselva e 20 graz in la region de Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vagau las navcas in nostres ondes. Les proximes minutes vinizon vina von accompagnai de Danas Lina Quinter o anche lu temps de Surda ca al microfon. Nus vain da ton un impunct che specie sil program Surda, nossa cupina dat RTR. Qua vinia nus en curt, divis Lina Biala Mesiamna.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: No, mi la renn cun stranger. Treis donas venus oz sin nosse jeste de persunas scan serveniu gratulazions cau via radio. La Rita De Monti de Sameden festivesche oz 49 ons. La Rita Meissen de Zignau a oz 67 ons. Duas gratulazions venus serveniu peioche ontavel de Bernadette Vincenz de Sagogn. Cordiala gratulazion a vus treis totot bien pel niev on da veta a schei vusen conoscisen stica oz anniversari lu.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Tia lus vesus os efa in plage ad ina persona cun telefona a 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per suda a ceci insieme con mai la cupina de DRTR, che quai vienus su enter patent Oxner con Fischer.

0: quei Fischer de Patent Ochsner a din telefon, vai nus servegniu de Verin, de Julia Caminada, che vuol gratulare ci sigli anniversari e regalare come insieme la cupina a ci, figliai nus oz in una sorpresa.
1: Gebein, ca Julia Caminada, io l'estia vigia a mia sora, Turte Giuseppe, ma bene, la ho sasso scomplanissimo 79 onda na scienza, a giovigia della Biaclec, a tot bene, a desta scievina von scola. Ai.
0: Ella intec pilonc ne ven, ne ve, ella è bu, ella va l'unezia?
1: Ella sta giù Horn, il canton Turgau, aber nu se va sa in Boschibia, aber contact col telefon va nu sa un bia, la telefonesce un bia, a de scie va nu sono in il contact.
0: Sei che vuoi su diese di ne puspei?
1: Ja, beina.
0: Via radio, fai attent di te la da centaina della ni? Sei slupitato?
1: Tutta nina venne la luce, nai, ma di nuot, aber tutta nina se la pedo, tutta nina venne la schon sin qualidea da mettere in il radio Ramon, da è schon udio i pliras gades causas da si canturn.
0: Ja. Sei che forse che le vedete la grat.
1: Pusai, well, ciò è di una sorpresa, la scadiola.
0: Culezza arriva. Alezza fa lo emicicas entic in demen la patria speranza.
1: Esatto.
0: Alla sora.
1: Le spune aspetta che nen alla luson la las biadias che giden lu miglià.
0: De. Dati on in a fiastotz? So weiss ich
1: also, ja. Sie Familie, wenn schon spürt, wie deine Biadia ein Konditor, alles wenn ich Nikolas Bettes.
0: Ah, jetzt ist es super.
1: Ja, ja, als ich flosch. In einer Familie, in der Kaffee, die Bunas Bettes, war ja auch, a quei, quei Gaudin schon flosch.
0: Ja, also, nur eins gut in jou.
1: Ja, beinah.
0: Super. De l'altro modo di sbagliare la scopina. Grazie per il telefono, donna Julia Caminada. Di viso l'ho in fece di dia vus.
1: Grazie per il semaglione.
0: Adia.
1: Adia.
2: La copina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Al Etchewen kun Sapphire veniu George Vergau las nov. A minci mai cu insovegn visetes gau al studio Lusains ose temps de prender cum iau temps de di. Sergio Guec, turnaus an vos per lus prender per vus minci moment al microfon. A quai cun cei temes, cei specia.
1: En sa ce trantarotar en sa ce cite aster gugent culinarica. Okay. Te passantas gioir fici gugenta degna taimpa in cugina e oz manizza d'emprendere a conoscer Mark Lechmann, Kelza Trun, conoscen el fici probabel Mark Lechmann e Carcisea Trun o faccio la scuola da hotelleria a Passu, copitar l'uvro in differenti hotel, se fa ossa, in po in sa ce oter, el magna num nada mancia un ristorant da montagna sur Crianz agli apedi il Pilatus e Mark Lechmann racinta da quella midada del hotel antil Marcea veterina ustareia da montagna intan la idilla della Nateira ozza ternaus siva las dice eltra desha er allo anc si el maglia pigugent pizza u pasta.
0: Ti Sergio?
1: Tots dus. Also Pizza war degna, Pasta war degna.
0: Die Gräbde decider. C'è dat schogo?
1: Era anche avant la sendas da nossa seria nov, sen rtr.ch, Rezept da Staat. Datigli un tip per una salata da Staat proponia da nostro collaborator Jan Specia. Oz era in nostro programma da radio.
0: Prei in massa culinarica oz che suende cau. Elles proximes ures, se vos es interess, bi se vos restais vid Londer e nossa compagnia e vinevon cau per mai temps de prender cum iau per oz, torna lo puspei de maun mervei per vos. Mio nom, Anna Selina Quinter, Scodina, prendi Pacific.

il è la snowa mesa. En saleita nossa nazionale da Balapea, San Diego, California. Allora è anche mezzanotte, Nirona, zandisare un po', va de un altro ritmo. Minus 9 ore, la differenza da tempo California-Svizzera. Per venire avanti una bella mesenda, RTR, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

Il nostro programma da musica Fegnons 70 Donna Summer Hot Stuff. Musica indigena air da Keston Nicholas. La mesenda tunga usceia per la musica procura RTR. Bellisches venavanta nossa compagnia.

0: Il è in carta las dish she ishes d'anturn.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E se avete a provare da guadagnare una buona 50 francs a ingivinare la ciosa con la jade da 3 ciavazzins, che pudes che il esser?
2: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in una direzione. La ciosa va in de tempo a tempo mi dà da or.
0: 0800 25 25 30, ci ho una buona idea. RTR Ceciosas.
3: Che bien di che ho già che steger da nis.
0: Bene, Giacan, c'è cercianza.
3: Io dico la mina da din risplì da tenta.
0: La mina da den risplei da tenta, la ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vigne da taimba taimp mi da da or, la mina da den risplei da tenta. Pudes esser eden tant bec la ciosa ci cercianni.
3: Quoi cambiani, invidi e
0: poi altre proposte, bella mesem da Giacan Steger. Con quella proposta è la lanciata la ronda da G da quella mesemda 0800 25 25 30, ci vezzas ulteriori idee. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vin da taim ba taim mi dada or. C'è pudes esser la ciosa ci cercagne con la dreccia soluzion datiglia da gudanier bons en la valetta da 50 francs. Ci les erank pruarots. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vin da taimp a taimp mi dada ur. E si bec ots, pruainza duman, puspe en ulteriora runda da gi.
1: Ci ciausas. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Domani sabez ampruarda gudanier bons an la valetta da 60 francs. Ampurmes è ampurmes. Donna Summer, Hot Stuff.

Il ha anche do una ulteriore proposta per le ceciosas da dots la visciadeira. E nia proponia è ir bec la ciosa ci cercianiu. Se io avezzo domani puspe la chance da angivinar la ciosa e guadagnir bons per 60 francs.

0: Capital RTR.
1: Il Cantun Grischun investisce a quest'anno passa 33 milioni di francs per il guaut de protezione. Ed il Parlament ne viene avanti bec per in co-finanziare la 13ª renta della AVS. Qua in dusles teme sozzeles dies. Al microfono Urs Müller, BNG. Il Cantun Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni di francs per la cira e l'economia del Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che in Vignizza ha lavorato insieme con il Sredunt 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redond 3.500 hectare sguaut, vai per il sguaut di protezione, la biodiversità e l'economia del Guaut. Als proprietari di Guaut alla Regenza garantiscono un 28 milioni di francs contribuzioni cantonali. Il Cantun Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entra in analisi dettagliata del potenziale, mette l'uffizio di costruzione bassa a disposizione surfaces adattate vi di infrastrutture stradali cantonali, quai per proiecti da terzi consunt vi da mirsta sostegno. Quai sin surfaces che l'uffizio ne trova bec per agens in plans fotovoltaics. Ot comincia una procedura d'annunzia per questo intent. Il Parlamento federale ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della 13ª renta della AVS. Il Cussel Nazional vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la plivalur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmein fin il 2033. La decisione è stata pizzacup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la facenta a Navos en il Cussel dels Cantuns. Ed anche una novità della NHL, il Vegas Golden Knights ha guadagnato la prima partita dal finale dei playoffs della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato d'aifer contro il Carolina Hurricanes con 5-4 e mai non con quai nella serie The Best of Seven con 1-0. Il gol decisivo è crudato 3 minuti avanti la fine della partita. Il gol in Svizzera da Vegas, Akira Schmidt, na finus bitch pudi giugare als playoffs e da stu starts in il bank da riserva.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi anche grigie blech, il suent mesiesi per gronda part sicci di dach clerides, el si desi lentir di dezzule lief. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in Surselva e 20 gradi in la regione d'Aquira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
4: En saleita vos autres en cugina, la mesemda e gioia nos de culinaric. Iniz ozzo dan prendere a conoscer Mark Lechmann. Elo mi dodi il hotel vetrena ustareia da montagna.
5: Il hotel va giù in onzena donzo, cip gravata, se con camisalva, senza excepzioni, minchia di. Adossa va son de dibu più giovani in cip.
4: El magna anti il fratain per una ustareia da montagna sur Crienz. Mark Lechmann sentiz pitart puspe agli microfone Sergio Guetsch. Bella mesemda.

0: Se in un ristorante da montagna nirò forse ter lo otra musica ci Luis Fonsi il alas dijo den cards.
1: RTR Nossa Cucina
0: Scuoglia da La Ceriglia, post da direttore da dus hotels antil Marcea e surpigliere in ristorante da montagna. Precis quel o fac Marc Lechmann. Si va ons scu director del Renaissance Lucerne Hotel, the Hotel Lucerne Autograph Collection. Tots dus hotels del Marcea da Lucerna o Marc Lechmann surpiglia il restaurant da Montogna Dorschnai al pè del Pilatus. Iva amvidò il gastronom Carcisè a Trun per l'intervista e domandò ad el scucilia sto per el da midar del hotel vet il restaurant da Montogna.
2: Buona domanda, io son stau lundi in Grand Pass per vedere chi è in teg in auter ambient ad auter cosa di l'intera situazione è un po' differente ni les a bomo jetz e ose sono sur se sets a von erio centausen e zia nam stau lundi il Grand Pass. Sas bo lendi la midada geografica mo bain la situazion scotale de bo pli essa centausena bo pli veina paga a fixa mensile mo bain eba de des resursa setze da stue o bo stue da stia organizato
0: scu è che il zado?
2: O pitost in teg in a casualitat lendi vevel decidiu sa inter bunnuma in a diagions Nov on zemien, de faci c'è auter, ad er l'integ vide marantun, aber bo aktiv. Abel mavel bialau spera so, se gie poi ni cum velo, ad er conoscevel entras quoi e quell'ustroia. Ad inegade io vergau november eri de malaura, che son estas lo bevo in caffè, ad er a hosp per sul, alu tras quoi son integ venius el discurs con quel che manava de jetz temsai, Allez veva pitosca trigeva de calassi a pisventer vai un tic studiau sur Londer mo per me mez a pisventer ogni negata lo stau si a vi giun de men con el in tic pi concret a pisventer a quello anna men se concretizau su le sfiaste de Nadal a lui lanciata gené Venze lo alla si decidi de fa coi definitiv. Si capisce è un stiu vendement coi con la famiglia, ni de quals projects è din important che inse vagi è al sustain della famiglia.
0: Manar in restaurant da Montogna e che inse ce ci levas schon a degna far?
2: Per dire la verità, era un po' di spet. Qui era Juvens, era coi zuccom mai, e coi mai stau in tema, ni so, io traccel, io trovavo coi in peronz. Experienze, perché sono stati promessi a dire per quel passo.
0: C'è la più grande differenza da lavorare tra un hotel e un ristorante da montagna?
2: Soprattutto il lavoro, no? Se il lavoro è in un grande hotel con una massa di employati, l'uso è che mi chiede se il lavoro è fisso. Valuta piuttosto il profondo, no? E quindi c'è un piccolo menaggio con cui noi siamo, si capisce che abbiamo più poco di altri, e il lavoro scottale che si fa è abbiamo più vasto. A cui non è quello che fa il grande piacere.
0: Marc Lechmann è il nostro protagonista della cucina perché il mese comincia mai la mesemda alla sedice d'incarta in tele radio per concludere che la prima parte. Marc Lechmann, capunz o rösti?
2: Quello dipende di chi fa il capunz. A un capunz della tata è un top.
0: Liongia da Barsar o servola?
2: Liongia da Barsar.
0: Pizza o pasta?
2: Pasta.
0: Zoppa o salata?
2: Io vi in zoppa la sta salata.
0: Torta o glasse?
2: Buon inni l'auter, scelù, son piuttosto torta.
0: Gervosa o vegn?
2: Qua dipende dalla temperatura. In di te calira, più bugiani in gervosa, in sera come dai, la bugiani in glas vin.
0: Caffè o espresso?
2: Espresso, definitivo.
0: Adei Mark Lechmann ci andava a venda a Castonnenhof, ma nader di restaurant da Montagna d'Orsch nai sur Crienz. Tant per lanciar che la seria intern la prossima episoda voglia trantar otter per la domanda c'è in moment tipic da dende anti il restaurant da Montagna nosa cugina mesem da prossima puspe anti il nos program da radio ubagn er adegna i curacilets online rtr.ch nosa cugina.

0: Il Gelender.
1: Presentada la festa Grischungla Runaisa da Luccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.
2: Da lunga date il pranzacì da vos autres era plazza da tribuna per quella festa da Luccia. Avant anche un tip per questa sera a Sagogne. Teater, la Union da Teater Sagogne in Sanesha Pilsis avanciava il Jubileum e tocca ora in til liber il è una commedia sur Silvana screccia da Manfred Faragut el fo il regist regia in Schatz di Contin Tello il West da Coira è in sia residenza a Sagogne ba in spert vign celebrò allo in Usit Pagaun il West les scomandar el o bagna idea scufar ch'egli per ci sis plan garteggia dovril dantant in asen. Scucci von avant nizza saversi giazza teater avant mincia produzion porge la Union da Teater Sagogne in aperitif in grazia ficcia als spectators e spectatores pil Jubileum da Van Jons Teater questa sera a Sagogne alas 8 a mesa.
0: Il Gelender.
1: Presentata la festa Grischungla Runaisa da Luccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.

la festa da Locha Grischun glarunesa della Findemda del Tredes e Chitordes da Zercladoura dat il Ozang Plaza da Tribuna per la Sonda sche vessas sruania gugent kelz tickets l'amprema William Prem ci telefonescha ant il studio survigne kelz tickets 0800 25 25 30 la numera da telefon per esser live dalla partita sen tribuna per vordar la festa da Locha Grischun glarunesa sonda il Tredes da Zercladour a Schuol in Zaci Pochon Oz Zalegrar 0800 25 25 30

Locha sotto Cila Vert, sen 2150 metri a surmar la festa grigiungla runesa dalla findemda dils 13 e 14 da Zarcladour a Scuol. Susi Spescia può s'allegrar da tickets per la tribuna. Giavejagne Chanossa, Blair Plageir, Bung Divertiment, RTR e meta del reminent live. Quella festa da Locha sen la Motanalunz. Il tredesch da Zarcladour.

0: Bella c'è la nostra compagnia, la mesenda in carta, la sendas fresh, creativ, variant, collaboratores e collaboratores da RTR Tradition, loro recept da stat preferias, sei anche gli salates, drinks, ni cremas da freccia, ins gost alla stat, einten mincia recept. Jan Specha da nossa redaktion da Social Media les er presentar in Rezept.
1: Bin ich, Sergio.
0: Jan, c'è a tis Rezept da Staat?
1: Meu Rezept da Staat ei in a Salata de Lentilles, a cui ideal schie kaul. Per quel la leva, freschia, li fa zu cozzutin in ventre plein. Quella salata va sempre in a dina.
0: A che gli ha tunga già schon grandios schu gostil?
1: Bien. Boah. Quello è un greve da declarare. Also, in sede c'è quel gusto tot. Also, le lentiglie sono un po' la substanza delle verdure e la combinazione con la sosa fa effetti leve fresche.
0: A perché preferisci giusto quel recept?
1: Io credo che è un semplice, pratico recept. Io sai, preparare l'odovon, prendere con me il lavoro, non riesci a non inviare, semplicemente prendere con. E c'è cosa dati in sentimento che non si mai lusano da evo. Se c'è chi è un miro lo buono, non c'è chi mai.
0: Ad avendo cura è che la salata de lentiglie si è diventata a tis go-to recept.
1: Oh, in se sez per di pila stata vergata. Io avevo gran ora da fa, avevo questo in Instagram. Io ho la motivazione di cucinare qua. Io sono stato zu un cucinare, ma io ho di pilu cucinare qua. E c'è men, di non puspella stata. Bien Sergio, ti sei in della cucina, bo? E c'è un faglio in salata.
0: Faccio anche mai, sto a dire che non la salata da lentiglie si dantando di buffet da vacanze anti il hotel durante le vacanze da stat alla mar. Grazie a Fitch, Jan, per tis recept da stat la salata da lentiglie. Ci lascia sera pruare ne da quel recept da stat proponia da Jan Specha. Il recept catezza se nella nostra pagina da internet Rezept da stat. Enof sen rtr.ch

0: tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: Anna, 8 minuti sei la senda, time per letteratura in teleradio.
2: RTR Impuls.
1: Che stenda con Gianna Duschletta, ella racchinta da si sviadi in Georgia. Oz in impuls davart la bella contrada.
3: Nai flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vuonda per la bija, memma debla per nos movimenti. Un stumpalin e la naif croda su mia cepuccia. Il stizis de dir sun sparias, una nova cuvierta da naif rascia somissa sura vila contregia. Il ciel blof giova zuper, intent cel cerch es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia cuviertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muossa der ciò il ciel, blof da vos sciera alva, flatsch der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arch San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes e bujas, bujas violettas, cochnas, blovas. Un sguard in vi e der ciò es tot be alfenair. Tu decides in oce guardas, tu decides ce ce vezzas.
1: Il impuls degli viadi da Gianna Duschletta era per parlare il scu podcast rtr.ch.
2: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Parlament ne vin avant bec per in cofinanziar la tredijavla rente de l'AVS. Per in el tentanden connex con il scomond de fieus artificials. E la regenza americana augmenta il squitch in connex con la dispit da commerzi. Qua in dusels tema sozzales indisch. Al microfon Urs Müller. BNG. Il Parlament federal ne vin avant bec per in davart la finanziazione della tredijavla rente dell'AVS. Il Cussel nazional vol vin avant finanziar quella completamente con aumentare la taglia sin la pli-valur.

0: Concret vuol el augmentar la taglia sin la plivalur per 0,5 punts procentuals e quai temporarmein fin il 2033. La decisione è entrata stada Pizza Cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la facenta a Navos en il Cussel dals Chantuns. Lasciar ir petardes doi venir scomandà in l'antira svizzera. Suent il Cussel nazional er il Cussel da Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per una limitazione da fieus artificials. Con quella iniziativa volen unions per la protezione della natura e societats per la protezione dels animals scomandar per gronda part fieus artificials da privats. Al Parlament va questa iniziativa memia lunch. En la dispetta de douana augmenta nel Stati Uniti il squitch in la Svizzera. La regenza del Stati Uniti ha proponì 9 dazi de multa contro 60 partenaris commerciali, tra quals è la Svizzera. Washington ren faccia questa di se farmi mia pauc contro l'import de produkts che sain veniz produziti sotto la vur sforzata. La regenza de Trump propone d'ordinar dazi supplementars de 12,5%. Il febbraio aveva il Supreme Court decis che la politica di douana dal presidente americano ne becsta de valaivla e che laia surpassasi as competenzas. Da pilura e la regenza americana la cerce di una nuova base legale per poter introducir ses dazis supplementars. Ed anche la novità della Formula 1, Charles Leclerc resta fidevole alla squadra di Ferrari. Il monegasta Ben Jones ha prolungato il contratto per plir sons, a comunicare la scuderia senza nominare da pli dettagli. Leclerc va da pil 2019 per Ferrari. Finus ha guadagnato 8 corse ed è stato 52 giadas in il podest.
1: La meteo.
0: Il suente mesiesi, per gronda part, si ci ridat sclerides, e il sito è silentir di dezzule if. La temperatura maximale è 14 gradi in lenghi di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera. Da maunesi, per part sulle if, il suente mesiesi forma nivels più spesso nad al vest e la sera comincia a plover. A Quera dati da maun, intorno 23 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Za metter en position mirar il schlupet vers la scheba, za focusar finent il moment decisiv. Venerdì, anceva il prossimo punto culminante la festa federale da Teira, Coira e Conturna da pleci 36.000 tiradors e tiradoras, spicias vignan finian 100.000 visitaders e visitadras. C'è la fascinazione per quel sport. Di scurinza, intancala mezz'ora, al microfone Sergio Guec, allegra.

0: Sagiatar è un sport che pretende massa, qualità e fascinescia fiche blera gli out, egna delle persone che arda perché il sport è la engiadinese Cornelia Valentin. Ella dei?
1: La fascinazione vi del sport da trar è che mai mi fascinescia la precisione che si arriva da toccare in una scheibe in lunga distanza.
0: Sì, da quel cielo o kinder giunza sa dedicesse a Cornelia Valentina che il sport ci pretenda focus, calma ed enorme blera perseveranza. Ella è in una tiradora con corpo ed alma rivada an quel mont e la donna uriunda da sent gistaneda per casualità.
1: Si sente data quando pruna in un nuovo percorso di vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovrevano molto studiare, loro sono da aiutare. E poi è data una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato, quelle che si sente. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo. E loro erano un'altra collega di scuola, e noi dove siamo vivi, entrati con il sluppetto d'aier, su 10 metri. I va in toc tutto sus magari bain e loro sono gli altri ganz varmanci sin no sin mai e andi c'è stretchen varmanci d'una da c'è juvens ci vengono a trar e andu manda a venir lo sono i china di te mamma per andu manda da senza vi retrar e mamma di va si guardas e loro sono in a guarda e sono restata.
0: Beh, semplicemente arrestata, ma bagna arrestata con enorme passione. Perché ci che la passione è arrestata a fine nozza, per un hobby da Cornelia Valentin era davart lietz discorinza in pacas minutas.

0: Aintan la Marella ter RTR isch a sanese ad emprender a conoscer miglier Cornelia Valentin. Ella è tiradora e ella teira oz con differentes armas, con il schluppet d'aria, l'arma da caliber piccion e il schinumno standard gewehr. Quel è d'antant becciadegna sto usceia e forse ir gist il motiv ci malgro talente e grond fi è Cornelia Valentin fina noz rastada tiradora sen nivel da amatouras e amatours.
1: Il sport da trare sono ogni per caso in contatto e loro non ci improvano ora con l'arma da militare e questa è ormai l'unica arma che si sente dire in la società da treganz per trare. Otter non conosceva, o almeno e non conosceva otter, perché tutti trevano per quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard gewehr. E dopo che sono questo calibro piccolo, non sa se quella ha si sente fin già da questi trevano, o la società ci faceva qua. E tir magari bene, non forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forza errore per qua c'è tirient, non sa. E forza, c'è fis cresce su, qui ora, avesse dato in la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, ci fis tacco l'occasione, ci del garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professional, cresce su il foslo. La paina in bello.
0: Sent forse begisti il dretch lì per davantarti radora professionale d'antant per Cornelia Valentin. Precis era il dretch lì quel ci ho insomma possibilità ella da neir in contact con quel sport. La Marella tematizesha la fascinazione sport da sagittar che sta saira in il radio alla 6:30 u bagn a degna cura ci via RTR.ch Ciao a Zin Marella.

0: Interlets RTR la mesenda e la senda giamesa. Novitats con Urs Müller.
1: Il Parlament federal ne viene vad bec per in davart la finanziazione della tredici alla renta dell'AVS. Il Consell nazionale vuol viene vad finanziar quella completamente con aumentare la taglia sin la pli valur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuals e quai temporar main fin il 2033. Lasciare ir petardes doi venir scomandai in tira svizzera. Svend il Consell nazionale e il Consell dels Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per una limitazione de fieus artificials. Ed il CDC Lions survegnen in nov trenader. Il canadais Claude Julien succede a Marco Bayer, coi a comunicare il club Turicais. Julien aia su descritti in contratte d'usons. Il 2010 scel guadagna la Coppa Stanley con il Boston Bruins.
2: La meteo.
0: Il Siemens del per grande parte sì c'è i dat fase sulla lieve santiglia sì e gli adecci sulla lieve le temperature maximale sono 8-30 chitodres grazie in la neggia degnota 19 grazie in Zurselva e 20 grazie in la regione da Coira. Domani avanti mezz'è è il per part sulla lei figlia sia mezz'è si forma nevla spispesas e di anceva a plover a coira dati il domani intorno a 23 gradi il confegn da neif. Era lezza dati anche il confegn da neif lezza sa sbassa giù sen 2000 meters.
2: RTR mezz'è mezz' radio
0: con RTR in direzione les dodash. Lenny Kravitz, da lunga, da sis album da cult Mama Set, ons 90, It Ain't Over Till It's Over. Bellisch is a nossa companhia.

0: Eneda agl meis egl un po' oter, il Kikeri seis spezial der RTR fagainza eneda agl meis anna vista ad ena occurrenza, oz agl do ena runda da gida di ceida agl sport da loccia con Jon Fadri Carpanetti.
1: No va un gran plagiar, c'è no vanno sarablani ad in ingedina bassa, no vanno in turnus il centun de minci sei tonsni nell'andrevia, e fino a quando non ho usato le centunale su un'ingetinata e ho un gran gusto che non vanno poter parlare trasse che non vanno a cercare per scuola.
0: Elle setze luciadere antiglioca an vista alla festa da loce grigiungla runesa ilz tredege chitordes da zarcladoura scuol e ir schon bain spert c'è sto tot anc neir fac.
1: Cosa qui stefne va su amo al resgium ed una parte delle tribunes ed avende l'undes di isne lura totefne che su a metter su c'è non sien lura prons per sonde.
0: E il plagiair letz sarò ir schon grand per quelle veniment da sport da loce proximo mancia schuols en la mota na lunz con RTR savez esser cast on live dalla porteida alla festa da loce grigiungla glarunesa vanch vanchoseis.

0: Seilas dodagi suonda il magazzin da mazzè con Toni Poltera. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesh parantant, buona patet, finiam pitart.
1: 1, 2, 3, 4.

profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno. Una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

Chatti metto già in latte, c'avri una nu spinne, pudesse giure d'arce, giure de pontagine. E chatti metto già in latte, c'avri una nush, pudesse guardar, c'è giure de sush. E chatti metto già in latte, c'avri una patlema, pudesse giure d'arce, giure de silva plema. E chatti metto già in latte, c'avri

0: RTR la mesenda, buna posa da mazdelas do de jamesa.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Noua da portot vigna festivo Ozil Zons. RTR gratulescia il treis da Zarcladour. Si ir vosoters lessas termeter saleiz d'anniversari savez far che il ir con WhatsApp 079 270 07. Al microfone Sergio Guec, giaveis bels moments. Il è ozilia dell'anniversario da Rita De Monti a Samedan, la giubilara festivescia il cumplion da 49 ons. La famiglia gratulescia. Ciara mamma, tot il bun per teis anniversari, no giavijain un bel di da festa, grazia per tot quai ce fas, no vain jenta tai, tias, matas e bab. Elson Panzocians savesse fare un plagiere a Rita De Monti con Mia Mia, grazia ci dà a vo. Un special per il 49 anniversario da Rita De Monti a Samedan.

per bels moments d'anniversari mia, grazie ci dà a voi. Piglia 49 al cumplion da Rita De Monti a Samedan. A Zignau vainza ozerina giubilara Rita Meissen, cumplenescia il 67 aval de nascenza. Cara moma e tata, sentiu 67 aval di nascenza, giavisaina nusati tot mo il meglier, grazie al fec per tut quei che ti fas al mincia di per nus, quei scazzagiain nus fec. Nus zelegrain sin aunchina massa bialz moments ed era sin la fiasta. Brida e Lorin con Colin e Livan, Anita e Marco, Cornelia e Martin con Ben, Sofia e Gian. Gratulations da tot cor piglia 67 aval natalezi da Rita Meissen a Zignau. La giubilara po osa zelegrar da musica da Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe!

Era Zignau vigna terlogu gent Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe. Piglia 67 ava l'anniversari da Rita Meissen. Era Sagogna da Rogli Ozen viva pigl 80 anniversari da Bernadette Vincenz e per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Cara Sora, sentiu giubileum da 80 ans? Gratulain nus a ti e giavijain d'accor, bia clec, ventira e contentiancia, surtot giavijain a ti buona sanadat, perché ti sappias era vinavon visita Minchon a tia figlia giuvna el Canada, il è bida vase con cei curaja che ti fasa dina puspei quei liunc viadi. Nus soras s'allegrain dina puspei da nossas zentupadas. Seggi quei con ia teater ni tier autras cajuns, oz s'astis allegra da dina surpresa che tias duas beadias Lara e Lea han organizau per tei. Elas dus anera envidau nus sonda da festival con tei tiu anniversari rodunt. Nus s'allegrain zun fec. Ossa gauda e fai fiasta, tocan sonda tias soras e quinai. Per Bernadette Vincenz ci può schon ossa s'allegrar sen sonda vainza anche srovenia ulteriors auguris. Cara tata, ozei indi tot special per tei. Nos cors en plein legria per quei. Tiu ocion tavel oz festivain e tut mo il meglier nus giavijain. Buna sanadat, legria e bia ventira e che la fortuna accompagna tei sentia via. Sperant che ti posa anche bia sgulà e te sviadis continua el Canada. Ils plicars salits vengan buc mo dalla Svizzera, mo bagnir da Canada e dall'Australia. Happy birthday, tes beadis Marius, Salome, Ryan, Lea, Yannick e Lara. Oner panzoda gratular oz alla tata da Sagogna Bernadette Vincenz, ella ci complanescia il 80 anniversari. Musica da festa datil da Teofil Kleis, Flures Alpines.

mognas, mognas savens, per truc e picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las flores, che lasca feu, gentil.

0: Schaiers dedicia piglia ochantavel da Bernadette Vincenza Sagogn Teofil Clais Fluras Alpinas. RTR-las gratulaziuns da lunga savezer vus oters, gratularci cun ascetsens a ciccio oz anniversari, che lo schon faci oz an domang in a auditora da Vrin.
1: Gebein, ca Julia Caminada, io les divisa a mia sora, Turte Giuseppa, to ma bien, ala o sasciots con planisio se tonta novaval onda na scienza, a divisa della Biaclec, a tot bien, ad esta scievina von scola. Ai.
0: Tot a bunga pilon nov da veta o cera Turte Giuseppa a blera plager con il cupen da RTR e gio mince mai in bel moment regalar anseman con ensacida vus oters il nos cupen d'anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ivan era schon sruenia in WhatsApp per in giubilarci abitescia a Rujain. Sco il temps varga. Oz sa Remo Cadalbert Rujain già festivasiu gio chaval anniversari. D'accor gratulescia tata fai in BG. Si vesa sir gugent gratulo per WhatsApp 079-270-07 u bagnir possibile da tenor telefonar live antil studio 0800-25-30 per ulteriors auguris o zils 3 da

0: E ter lez erter las gratulaziuns an 9 minutas ai legna i vagn in gratulant da Clostra al telefon. Buonasera, David Kamenisch.
1: Buonasera, Sergio. Eu ves in gratulaziun sin natalezi. A quella va oz en ad Albania, tir Arno Rissi, Elsa fa fiasta sin seu cium conto cium aval natalezi. Cordialmente gratulesce leo ad el e gevisce il vinavon, tut mo bien e buona sanadat. Naturalmente vi applice un sia lavur en la casa fiu en via. Senza vase Arno. Ja. Ad il gevisce de musica fo, naturalmente, per chilbi uftiginas con la cappella overall.
0: Era per fare un piacere a tutti e tutti ci apprezzano fici il territorio di Schis da Savonin, Tiginias, Zur Savonin era con ascent scu lì da dir con Schis. E tutti per fare un piacere speciale a Arno Rissi. Giaveis in bel tempo Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie a te, sei milione e a te, Sergio.
0: Grazie a te.
1: Sei un milione, sì, grazie.

0: satisfacziun el mintgadi. Giuda Breuil, permettoi-nos a ti nos pli cordial salizi ed auguris e gia visoin in bien se vase pus poi in agada. Il salizi vegna di Tat Pauli, la Tat Anna Maria, gli auc Maurus e la sua donna Angelica. Moia canzone che ho gia visau per toi, cara Salome, fus la sera de Duris i Alm, cantau dil Cantus Firmus. Ciao, moia cara, a fai in BG.
1: Salome Cavegna, forse conoscete che il nome, ella è mezzo sopranista, canta operas, concerts, projekts, ensemble. Anna Maria Tomaget, scuol da essere tata da una prominenta?
0: Oh, che bellezza! Nus vogna cantare con quella rina fuori, cantava nus massa. Come es beadis, nus vogna dine si c'è da cantare. E ho che ci suonava la canzone di Sperlese, la canzone del cucù. Qua io incarno se una delle. Forse la tata è in te la colpa, che non mi sto ascoltando.
1: Ma lei giusto domandare ogni l'irto della tata che è il bel talento.
0: No. Forse sono.
1: Salome e Fiona Cavegna è engagata in il mondo della musica. Oggi dati il festa per Salome l'anfar che è il piacere con il Cantus Firmus sur Selva e l'ensemble la sera. Tot bom, salezza Brail, Anna Maria Tomaget.
0: Grazie a te, si bien se vasi, addia.

0: Il ensemble Cantus firmus sur selva la sera. Piglia vancia seisava l'anniversari da Salomé Cavegn a Turic. E terlets RTR las gratulazions. Buonasera, Giacomo Steger a Danis.
1: Yeah, buonasera. Ciao a Giacomo Steger a Danis. Io lesa l'idà moia Beadia Carmen Beart Rebius. Per ses 39 aval onde na scientia. Je visa della buna senada te to bien, ad in bien se vese puspoi, ad in gran plige, cun siuom nan, siuom Thomas Beart, e ses dus afons, Nando et Tizian, che ein un grand plugé que le moment que la va bien à da tennis à mara balle poi.
0: Chalos, per einza ci che il vigne mantinia ci la mamma Carmen Beart so galdeir venavant tennis e balapè. E ossa lanza fare un plagier alla giubilare con un classiker gli ensemble de canto ed il corda fons da Sumvic con in Siami, un special per vossa beadia cio oz natalezzi, Giacomo Steger.
1: Ja, quel fosse in orden.
0: Adia.
1: In grondi auspagli seier, jo, l'imbienza vasè.
0: Gugente, bella mesenda.
1: Tschüss. Ciao.

0: Il ensemble de canto con il cor da Fonza sun vich in Siami per Carmen Beart a Rabius alla Festivescia Ozil, anniversari da 39 ans. Daniel Beart, canoscia in Sacicio Oz, anniversari. Buonasera, Daniel.
1: Buonasera, ciao Sergio. Exact. Zwar war jou in Kolleg, è Orion de Musteir, aber stadio Babren Sperberen. Quella oggi sono conti in on. Io la sono trovata negra tu l'altra, è già tutto bene. Gelder sta in on, fa in on su cui c'è lei, la canzone va in cui c'è, di Toten Hosen, Helden und Diebe.
0: Stupend, Daniel Beart, dovresti anche il nome del giubilar.
1: Ah, yeah. Stevie Schlosser, Aldo.
0: Stevie Pardon. Schlosser.
1: Stevie Schlosser.
0: Terla Irgugent Rock e Hard Rock.
1: Beide, scherinca.
0: Speragne, da dei fare delle plagiare con punk, Totenhosen, Helden und Diebe Totenhosen, prossimo mancian caturic, anti lezzi grund, ternaus dati gli els schon osa, per fare un plagiare per gli anniversari da Stevie Schlosser. Verscheint so gut gent, Daniel Beart. Belsi und Mats Dees, Aleiza Berna.
1: Nein, grazie, wir haben uns die Quere-Tocke. Ciao, Sergio.

0: Conna di Totenhosen in Sassolier Farfitch bagnen a plagiair d'anniversari Helden und D-Bail, gioveis da musica piglia ciuncantegnaval da Stevie Schlosser a Wabern, Kantun Berna.
1: Per vos?

0: Cercladour Miriam Giger, che non c'è erenza cici a oz anniversari. Buonasera, Miriam.
1: Buonasera, Fer. Eba mia fiola la irma caminata e l'umbra in festivese 22 sons. L'essen gratulata, la di già tubil, a robantò buona senedat, a chi mondi fi bain con ella, a quei al nom de mai, da si va sia moma, sia sora, a sua amic, cusus, buat. Al Valentina del Marino.
0: Gratulations a Irma Caminada piglia vancia dus aval in regal da musica vanza ir schon pront. Stubata gang per Romansch.
1: Grazie fe.
0: Gugent, bella mesenda. Ciao Miriam.
1: Grazie, ciao.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Stubata Gang, piglia vancia d'usava l'anniversari da Irma Caminada a Lumbrain. Marciò in sace oz, gratulazions ils treis da Zercladour. Tot bun a vosotters civets anniversari moments non amlidables oz, las gratulazions ir per tarlar elas in nossa audioteca online. I datang entradas libras, piglia bon en giadina a scuol, nossa giubilara a Samedan, pos allegrar Rita de Monti, las entradas vignan termessas per posta, bun divertiment. Tant pil moment agli microfone sto Sergio Guetsch, giaveis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las gratulazions. Il suente mes di tar RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Il Parlament ne vien avant betsch per in da vart sco finanziar la tririschavla renta da l'AVS. E il ZSC Lions survengen in nov trenader. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Parlament federal ne vien avant betsch per inna da vart sco finanziar la tridischavla renta da l'AVS. Il Cussel Nacional vuol ella vien avant finanziar completamain cun augmentar la taglia sin la plivalur. Konkret vuol ella augmentar la taglia sin la plivalur per 0,5 punkt procentuals e quai temporarmain fin il 2033. La decisiun è stata pizza cup cun 99 contra 97 vurs. Sco proxim va la facenta puspe a navostra cu seil dals chantunz. Il internet doa diventar pissagir per uffanze juvenils. Il cu seil dals chantunz pretenda che plataformas da social media, maschines da recercia ed applicazions da intelligenza artificiala doan survenir prescriptions pissaveras. Konkret muntas quai trant auter che las plataformas na da schassen betsch plimusar reclamas personalisadas ad uffanze juvenils. Sco proxim decide il Cussel Nacional in Chausa. La economia in Svizzera ne venga il proxim temp betsch a crescer ferma main. Da quest fatsch parta l'Union Teciala dell'economia Economy Suisse. Ella specia che il product interior brut real cresce a quest on per 1%, il proximo on lura per 1,2%. Con quai hai la coniunctura per schlansch, ils ultims dus ons sei il product interior brut real num nada mein cresci pi fitsch. Sco Economy Suisse scrive in sia comunicazion, freinen consund las guerras in il proxim Orient ed in l'Ucraina la crescienza dell'economia svizzera. Il club da hockey ZSC Lions serving in nov trenader. Il Canadais Claude Julien ha sottoscritto in contract da dus ons del club Turicais. È la grande esperienza sco trenader da plirs clubs della National League, plin avant a elmanà la squadra canadese ad Auro Olympic il 2014. Julien surpia il posto Marco Bayer,

0: Che venire lasciata su entre che il ZSC era cruda ora del mezzfinals de playoff contro Tavau.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzi poi local, ma in Anctar Pliavgia, usce io due per gronda parte star scic e dar in cines fase sui aivis. Le temperature maximali sono entrante 20 gradi a Quira e 14 gradi in l'engiadina auta.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzi
3: der RTR.
4: Con sempre verz.
3: Hits e scoprides. Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira sin scontran di una festa tradizionale, l'ora aliau la festa grigiungla runaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuola simultana l'unz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Unfrendas da violenza duan survenir de pli sustegn. Ad en el Portugal resta il traffic per via di una ciauma generale per gronda part aeri. Nieles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In Svizzera do ein unfrendas da violenza survenir pi simpel agit medicinal. Plinavant do ein tenor il Cussel National es centuns esser obligats da metter a disposizion a wunda a logis da protezion. Sco proxim tracta il Cussel das centuns la revisiun correspondenta da la legia da vart l'agit per unfrendas. Il internet do ein daventar pi segir per uffanze juvenils. Il Cussel das Centuns pretenda che plataformas de media socialis, maschinas de recercia ed applicazions de intelligenza artificiala doan ad emplir ordinazions biseveras. Concret muntas quatra anter auter che las plataformas na dasciassen bec plimusa reclamas personalisadas ad uffanze juvenils. Sco proxim decire il Cussel National in Chausa. Las interpreses svizzeras planisation quest on de pli investiziuns. Suender che las investiziuns en sas basadas il on passa, doan elas il on current puspe crescer per bundi as percient. Qual musa in a enquista del Institut de Perscrutazion de la Conjunctura de l'ETH Turic, il COF. Consunt ferm doan las investiziuns crescer en el sector de construcțiun, plinavant doan er crescer las investiziuns per la perscrutazion ed el svilup. Ragion per quai sei a tenor il COF consunt che las interpreses veien extender lur capacitats. Per via di una ciauma generala resta en il Portugal la vita pubblica en plirs lius aeri. Ort protest contra una reforma dal marcià da lavur, che la regenza a planisà, en oz venit stricciats plirs cient sgols. Era las via fiersa in pertuciades, plina vand resti in scola serradas, ad an ospitals ein in stuis postar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz indicats, els avertescen che la reforma del marcià del lavur peggiuras las condiziuns del lavur per lavorans. La regenza vul con la reforma augmentar la produttivitat del paiais.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi poi local main anctar plievgia, usce io duai per gronda pard restar scic e dar in cines fase sui aivis. Da man comence il di per part anc sui aiv, e nel decurs del suo intermezzi duai l'ura dar plievgia. Il confin da naiv sa sbassa sin 2 mm. A quira dati da man anc fina 23 grads, ad ardez fina 17 grads.

0: Quai en stadas las novitats?
1: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Festival da Musica Shankra allo Stallo veng per la terza giada in Serria annulà. E per ir con auto na dovria nel futur vec pli ex num in permis in forma da palpiri. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Festival da Musica Psichedelica Goa Shankra allo Stallo è per la terza giada in Serria Vignistricià. Qua è il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Qua è consunt motivs finanziali, vittiers vegna che le pretensioni in connex con la serietà sono diventate più severe. Ils ultims dus ons nel Festival mince mai bec veni realizza per via de malaures. Quel venne dentant il prossimo on puspe ad avar liu, nasc clauda il presidente comunal Bec. E nel passà al festival mince mai attrac pliras mili persunas dall'antir mund. Tarina controlla sin via, doa in il futur erba star, scienz mussa in permis dir con auto in forma digitala. Su entre il Cussel Nacional a usa er il Cussel des Chantuns Gitsche ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portar con sai documenti in forma da palpiri sai antiqua. Plinavant da venti entras il permis elettronic er las controllas del traffic pi efficientes. Il permis digital duai dar a partir da latun. I sai rentant vinavant lubi da var soletta man in permis dir con auto in forma fisica. In Svizzera duai un frend sta violenza survenir pi simple agit medicinal. Plinavant duain tenor il Cussel Nacional els Chantuns esser obligats da mettere a disposizione a vunda a logis da protezione. Sco proxim tracta il Cussel des Chantuns la revisione corrispondente della legge. Per via di una ciauma generale resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Or protest contro una riforma del marciato del lavoro che la regenza ha planizzato in oz venit strecciats plirs 100 gols. Era las via fiersa in pertuciades, plin avand resti in scola serradas, ad an ospedals einen stuispo star operaziuns. Appella alla ciauma an differenz sindicats. Els avverteschen che la reforma del marciada lavur peggiuras las condiziuns de lavur. La regenza vul con la reforma augmentar la productivitat del paiais.
0: La meteo.
2: Daman comienza il dì per part anche su Eiv e su Enter mit zi due l'ora dar plievgia. Il confine da Naiv si sbassa sin 2 mm. A qui era dati daman anche fino a 23 gradi, a Ion fino a 22 gradi, ad Ardez fino a 17 gradi, ad a Savonin fino a 16 gradi.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Concept perverts.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: The weather. Too hot to go, too hot to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non

0: RTR, ils pli bels emperverts, da 70 anni in storia da musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

Mess Radio. Mia lingua. RTR.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scoveridas.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Un magazin con diverse domande e le risposte tirs. Il segretario della Lega Romancia ostruì ieri per una nuova struttura d'organizzazione c'è dei nazionali delegati e delegos. C'è dell'intelligenza artificiale di singoli placati delle candidate e di candidati per la regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
1: So. Ed erano in magazzino la risposta se la domanda scucciala è in forma d'articles days a Florina Eichholzer e la cora tra l'elita ai campionati europei della corsa da montagna.
3: Ha schon un bel sentimento, fa schon ir superbi. Ma appunto il sport troppo fece per me per i cimadai, se bleri, per in ginastro.
1: E davanti negli magazzini inizia a girare l'infrastruttura da vie cantonali per la play energia solare e il canton concretizza il potenziale. Al microfono Toni Poltera. Il canton Grischun continua con la realizzazione della strategia di energia Vanch Ciuncanta. Si vede un'analisi del potenziale, mette le uffizie di costruzione bassa a disposizione o sa surfacce adattate vede infrastrutture stradali, cantonali, per progetti da terzi, soprattutto vede mezzi di sostegno per via. Ossia, dell'ingegnere cantonale Reto Knuchel.
4: Mit den 50 Anlagen, die wir jetzt ausgeschrieben haben, haben wir eigentlich das Potenzial entlang der Kantonsstrassen ausgenutzt. Das Tiefbauamt betreibt aber selber eigene Anlagen dort, wo wir Stromverbraucher haben, zum Beispiel was Tunnelanlagen anbelangt. Man sieht auch bei gewissen Standorten vor dem Portal, dort haben wir Photovoltaikanlagen installiert.
1: A partir da Ozan c'eva la procedura d'annunzia e gli impianti solari per l'autostrada a Tredes e sto in dizemprems tals impianti an Grischun. E nox stangist an Grischun e continuiamo con le novità e con un festival cinerò il Keston Bic Adar, Maria Fieli.
5: Il Festival da Musica Goa Shankra allo Stalo è per la terza giada in serie venistricià. Quai agisce il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Quai aia consunt motivs finanzials, vitiers venia che las pretensions en connex con la segirtat sain deventadas piseveras. Ils ultims dus ons nel festival mincia mai bec veni realisa per via da malauras. Quel venia dentant il proxim on pusper de virliu, nas clauda il presidente comunale bec. En il passà al festival mincia mai attrac pliras mille persunas talantir mund.
1: La digitalizzazione si derasa a degna pific e rinede i permis blu da palpira e siva i permis scu carta da credit dovri in futuro angal pledatas corrispondentes.
5: Tarina controlla sin via duai nel futuro erba star scins musa in permis dir cun auto in forma digitala. Suentre il Cussel Nacional a usa er il Cussel Cantuns Gicgea ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sé i documenti in forma da palpiri sia antiqua. Prima avanti, da 20 entras il permesso elettronico e le controlle del traffico più efficienti. Il permesso digitale dovrà dare a partire dall'autunno. E sia intanto ervin avanti l'ubi, dovrà soletta man in permesso dir con auto in forma fisica.
1: E ci vorranno in momento in turno in Europa, dat an il protests e ciaumes.
5: Per via di una ciauma generale resta in Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del marciato lavoro che la regenza ha planizzato in oz veniz annullats plirs cient gols. Era la via fier sain pertucciades, plina vand resti in scola serades ad un ospitals ein in stuis postar operazions. Appella alla ciauma an differenzi indicats, els avertescen che la reforma del marciato lavoro peggiurasse le condizioni del lavoro.

0: La regenza vuol con la reforma aumentare la produttività del paese. In Albania dati protests contro la costruzione di un resort da luxus che Jared Kushner ha planizzato. Kushner, il gender del presidente americano Donald Trump, vuol costruire il resort in una isola in Adria che è stata sotto protezione della natura. I costi per il progetto montano a 1,4 miliardi di euro. Contro questo progetto hanno ieri più di 1000 persone dimostrato in la capitale Tirana. Già da Pisonda ha un plirs lius in l'Albania da protests per proteggere la natura in l'insula. Il primo ministro albanese, Edi Rama, è intanto ervina avant per la costruzione del resort, uscì l'agentura de novità Reuters. La Ucraina ha attaccato la città russa St. Petersburg ordalaria. Qua è curta avant l'enciata d'un forum internazionale dell'economia. Tra questo, specie il presidente russo Vladimir Putin, tra l'altro er giust dal stadi del vest. Tras las drones aia da pliras persunas blessadas, plin avant aia da dons da material. Quai ha annuncia il governatur de St. Petersburg. La Russia ha ier attaccia massiva main la Ucraina ordalaria. Per tuciadas er un consunt la capitala Kiev ed ulteriures citats grondes. Tenor indicaziuns ucranaises sain tras las attaccias russas plic eventa duas persunas mortas, plic 100 persunas sain venidas blessadas.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: Correr, pil correr e bec per samiserar, che faceva Florina Eichholzer am fien ossa. Cals deis però, samaseirla ai campionati europei della corsa da montagna in Slovenia. L'intelligenza artificiale so far plans da trainamento pi correr, so però ir analizzar placats della candidata e dei candidati per la regenza. Direct, sincer, senza floscles. Schon prest puspe in slogan Politik. Es tuer eir perkechens les ner oter an la rivada, che ebbe il resultat dat IA, ma bain dalla soprastanza della LIA Romancia. Eir ostuia il secretari, delegadas e delegos in aplet ternux. Neblas greges della Leia, es jongrijung.
1: La meteo.
0: Damaun comincia il dì per part anxuia jif, il suo intermezzi due l'ora dar pliavgia. Il confine da naif si sbassa in 2 mm. A quera dati damaun anche fino a 23 grads, a ion fino a 22 grads, a dardez fino a 17 grads, ad a savonin fino a 16 grads.
2: Gliela scinci e set. Ir alla LIA Romancia comunicia il segretario generale Markus Solinger e la LIA vanno via separadas, e che si va tre sons an uffizza. Motiv, tenor la LIA differenti viste per il futuro dell'organizzazione, esser è un'ulteriore midada ai timon della LIA Romancia. Ci dei ci sia in schlet sem, ni perfin in a catastrofa, per otter soi dovrò che la separazione per implementare in una nuova struttura. Milena Bassin con reactions da delegadas e delegos della unions affiliadas.
3: C'è il segretario generale Markus Solinger banduna la LIA Rumänia il prossimo dies sai è stata una sorpresa. Qui dice Clemens Berter, ci des delegio della LIA ed er deputò del Grand Cussal. Et in un seguente pass, el sai è allora nidesa di meint diverse domande.
4: Ja, sono naturalmente venuto sorpreso hier qui o di quella comunicazione, o lui è entrato in lavoro, perché la Presidenta ha più posizioni. Il motivo è che ci ha dato una nuova strategia, noi siamo una buona strategia, ed in quel senso noi siamo in un'altra forma di nuove informazioni.
3: D'una parte spetta sulla nuova struttura che è stata presentata in questo mese, e dall'altra parte la cerna del presidio che è il 20 giugno. La lavur c'è il vezzo che la LIA fa, sai è buona, scucci funziona intern, non vezzo il però. Per ora qui non sappia Clemens Berter proprio valutare questo pass.
4: Io spero che questo sia un buon esperimento, io mondo qui no che quella superstanza che io sa attuale a fare queste ponderazioni an questa visione. Naturalmente che noi siamo spennigliati o hai buone idee in che direzione che sei sì.
3: Er aite biertes delegede della LIA Rumänia e deputede del Grand Cussal. C'è Markus Solinger vo, e quei in fra kurz temp, Per cui chatta ella clear splits.
5: Questo fitch difficile, fitch puccia, e gesto per fin, ed è una catastrofe. Perché ci non sa preciso ce ci deve capitare e quai ci non sa quai da natural andit. Speculazioni, c'è esa stat e fin tant ci non ven comunicia, clair, avert, sincer, sun quella speculazioni un grand don.
3: Per ci venia der cioent una certa chietezza e l'organizzazione pretenda a etabiert una comunicazione trasparente. De inchietezza nu vol Victoria Mosca, la co-presidente partente de la fileda de la LIA, l'Union dels Gris, discurrer.
6: E già, inquietezza è forse per me non è il giusto pleite, credo che sia più un sviluppo. Un sviluppo ci trova, certo, mi da Mainz, e qui a Marcus è invio in sé questo documento, sai, con la strategia della digitalizzazione, o è con, insomma, ingaggiare, c'è le nuove persone. E credo che questo è il sviluppo della romancia, e la lia romancia rappresenta la romancia.
3: E di stessa è questo una sorpresa che il segretario generale abbandona la LIA Rumencia. Per l'Union dels Gris, ci des un'unione a fileda della LIA, non è smidro per obger, els lavoran indipendente manch. Per l'Union a fileda, Società Dretto Rumencia, non è già quist midamind un'influenza sulla lavur. E di stessa è qui senza da domanda. La presidenta Corina Casanova deploresce ci do der ciò in midamain della testa in frappot sans.
5: Vecer ci des amo quist mais la rielezione alla testa della LIA Rumantia e non pigliai in loro incontro quai ci ven e guarderan loro in avant e no collaborai in avant in buona moda con la LIA Rumantia ci des era d'una alla testa dal presidi o dal segretariato generale.
3: Cici sarà il nuovo presidi, c'è Urezza famose Bernard Meissen in un co-presidi o Jasper Sarocco presidente che va in decis dels delegios e delegedes il 20 giugno.
2: I reien giudiz placats e se presentan an la mira jesch. In sles far un'impressione simpatica e la fin finale naturalmente guadagnir la vux per le elezioni. Da Chamut am fin Valmüstair, als Ous de las Veies pendent its placats an Irz, Sper Veies e vede Parks de Parecs de Clavu. Il manche seis è clear che als placats, soprattutto che per la regenza lasciano analizzare l'intelligenza artificiale, uscienza arda bec la detta, insam permalescenin e scie è la colpa del computer. Giancarlo Candines, o faccio giuscei, anstans da contattare una politologa ni un specialista di marketing, oggi da Crevet Londra, l'intelligenza artificiale.
7: Als flyers dels candidats e les candidates per la regenza.
8: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
7: L'analyse dell'intelligenz artificiale tir les fotografies.
8: Man hat sofort das Gefühl, dass hier niemand laut wird. Höchstens leicht passiv-aggressiv in einer Sitzung.
7: Ma, den sie neiada, sind mincia single flyer. Rincevinse con quelda Valerie Favreacola, la candidata della PPS. In portrait, ed è la sinfons blau a melen, wie tier als pleits Valerie in die Regierung. Erfahren, engagiert, graubünden.
8: Das Porträt wirkt bewusst nahbar und sympathisch. Brille, Lächeln, klare Haltung. Fast schon, ich helfe dir beim Steuererklärungsformular.
7: In autre candidate, koi edevese per sules il plakat, oila wertliberala, Nora Seratskezin. Ella cum blazer orange, el nom, a cun in citat. Ich höre dir zu, weil gute Politik die Nähe zu den Menschen braucht. Im Flyer gedipara als Vondont.
8: Ich höre Podcasts über Demokratie.
7: E?
8: Sie sieht aus, als hätte sie schon mindestens 3 Workshops moderiert mit dem Titel Graubünden neu denken.
7: Venin se ter implicat con si duas facces. Gewin analisaus culs pleits.
8: Bodycops Vibes.
7: Als Liberaldemokrat Maurizio Michael Martin Bühler deve se quasi col madem sacco blau sul plakat a cunque mi jalva. Ade cum pauc text.
8: Die einen lösen Kriminalfälle. Diese 2 lösen Wolf- und Budgetprobleme.
7: Els vesino scodus cum poems cagen insemen.
8: Einen geheimen Podcast über Standortförderung.
7: bumo en dus, ma ben perfin en treus, en quels del centre de vese sil flyer. Klar le caluch orange, dominesche tier Carmelia Meissen, Aite Zanetti, Markus Kedouf.
8: Dieses Plakat strahlt so viel Konsens aus, dass man automatisch leiser spricht, wenn man es anschaut.
7: Atils Kavezins miteinander entsämen, insieme vindic.
8: Das ist kein Plakat. Das ist eine therapeutische Umarmung in drei Landessprachen.
7: Meunka mopli el plakat kietchen de la pièce con Peter Payer. El plakat col slogan Peter Punkt. De pli tenuto, de pli Payer. Da quoi en todels treus lungatschs cantunals.
8: Ganz großes Kino. Peter. Punkt. Klingt dabei wie ein Mensch, der Excel-Tabellen so betritt, als wären es Bühnen oder wie ein Jazz-Album.
7: Evitier Fotografie sen nere darf. En treus differentes poses. Inega vid faciles monges, inega vid cavial culier, ed inega politklassik. Cresce tenor l'intelligenz artificiala als un dont.
8: Ich wurde bereits dreimal in der WOTS interviewt.
7: L'intelligenza artificiale, magari creativa, magari interessante, ed edina de gautra.
8: Im internationalen Vergleich sind die Plakate fast schon meditativ ruhig. In den USA würde man sagen, wo ist die Show? Wo ist Hollywood? In Graubünden reicht offenbar, diese Person beantwortet wahrscheinlich E-Mails zuverlässig.
7: Ad el candidat Salvadi Reto Bot, dati del reminent. Jeans-Flyers.
8: Reto Bott hat vermutlich keine klassischen Wahlflyer, weil er sagt, wenn ich genug auf Social Media auftauche, druckt sich der Flyer von selbst ins Gedächtnis.
2: Und das ist der Sport, der Campionato Europeo della Corsa da Montagna, che con partecipazione romancia. Diz cinci, infinit set da giun, da Zertadok, voi an Slovenia per medaglies. Tiers appunto Florina Eichholzer da Zernetz. Ella ho 43 anni, e mamma da dus teenagers e combatta per l'elita.
9: Ma questo è un grand... Hai un ferm special. C'è una cosa qualificata per ir a queste maestranze dell'Europa. Mai da qua son bleri, è proprio speciale e non sa proprio ce ci aspetta, ma è un pro da fare il milder e per mai dare il più bler possibile, allora vezzaini, io lesi, hai, ma lei per ir con, io vien proprio con plagiare queste maestranze e hai, ma lei fici.
2: E che con correre ce la fa a ce ne mangi per essere equilibrata anzi a vita.
9: Per me è il sgalò per pure libertà, io ho chiamato libri, se può essere ora nella natura, e sono contenta con la reina.
2: Florina, io ho potuto incontrare la Florina Eichholzer, curta avanti ci ella è partita verso la Slovenia.
10: Da spu imperanza, cura Florina Eichholzer, beppe il plagiare. Te drem però, vuole era corsa in ucce si es chiamas te la porta in su e giù per montagnas. Qui però, be per ella. Ma tantuno ho quel ciun vis il risultato di queste corsa e ti la ho contattato. Per ella, è un momento emozionale.
9: Questo inverno ha scritto mai il trainer nazionale della Svizzera e ha domandato, ha detto che l'ha contemplato i risultati dell'ultimo sonso e che aveva fatto buone squadre, se non avesse voglia di misurare in campo internazionale. E l'anno allora va da, wow, hai, in 5 gradi qua vedi te, hai, non si viene giusto un po' emozionale, ma hai, qua era un bel momento.
10: Il primo sport che l'ha oggi fatto parte con Piccina Matetta è stato il Paslunch. Co o è l'impresa da trenir giust e co è venire in forma per campionidis e maestrenzas. Per via di una malattia o è la stuvia del suo sport professionale. E o c'è, se già è la concentrata su sua famiglia. Ma senza movimento e sport, non sai a quei nerna ia ed il cuore è stato per ella il sport. E co trenir giust, quei non ho è la smanciò. Nerna il sport da cuore.
9: Era schon un plan, ma quel faccio fino a noi, ne d'una fatta ma vesco quel e mi c'è tante domande che sali a mis trainer de pivot o de core, c'è fermo per lungo quel ci dà il trainer della classe de sport e hai osa per avanti le maestranze europee che snai domanda al trainer nazionale per metodes de interval per ir in su e per loro Suejo.
10: Uscè, so è la preparata per els campionedis europei della corsa da montagna. Con fer la qualificazione, con corsa internazionales, o è la podia erdere in sguardo più precis senza concorrenza.
9: Sì, questo è un po' impressionante, se appunto queste corsa di qualificazione, quelle sono 15-30 giorni più uffici, hai son de manifa delles o de fatter pisvelt e ha son un bel sentimento, fa son ir superbi. Ma appunto il sport proprio fece per me per cima dai si bleri per ingiunatero.
10: Il bet che Florina Eichholzer oper si esprims championedis e sperela clerisce.
9: E le simplemente cire la partenza con plagiar e cler e le simpror scodina da dar tot proprio il melder per me e ai, c'è venuto il bote di Gianna da tutto più non rivi, e allora sono contenta.
10: Da vendere dal 5 fino al 7 giugno, cuore Florina Eichholzer a due corse da montagna dei campionati europei. L'up and down, su e giù della montagna, con 30 km e 8 metri d'altezza, e la corsa gualif su della montagna, con 9 km e 1300 metri d'altezza.
2: Questo è il magazzino della sera, di tre da Zarkla Dokr, vanci per solo 5 eie. Un po' di momento che adesso il magazzino è la nostra pagina di internet antir ed antrac. Responsabile, scoproducente, Prisca Bundi, la redazione delle novità, o faccio Maria Fieli, ed il microfono, a compagnia, Toni Poltera.

0: Eremit la vita tua chattai e mai darsi la speranza, che è quasi la divisa del sport. Ed il sport in specie ossa esci in l'altro forse da sé la speranza che ci portoccia il French Open a Paris. Lo è dato in questa stata di questo turnier mi dica midades e soprattutto sorprese. Si va ci per esempio Jannik Sinner e Jochon Crudo Or, Champion Day, Novak Djokovic e Herbert Pletiers. Irbic è una favorita tra le donne, Ozzo Arina Sabalenka, la numero 1 di Mont, pers il card final. Details un pack moment, ed insomma un sguardo più esatto il French Open, allora Cotonox anche quella mezz'ora.
1: RTL unic e simpatic.
0: Quindi, se vai con Dios, na, ne na.

Nus dagnossa en chid direcziun Paris, direcziun Francia ed il French Open, scudetg a Paris. Lo en chid pi exact sin las donas, perche its mezz finals en ancuna scheint de quel Grand Slam. Grand Slam. E la gronda sorpresa, nin dubi, la qualificanta, la polacca Maja Chwalinska. Ella o gudania il kart finale che in moda maniera sovrana spodecra 7-6 e 6-3 incontra Anna Kalinskaya. Chwalinska de Maes entra il mezz finale e che incontra Diana Schneider. E Diana Schneider o procuro per l'altra sorpresa in il kart finale con gudanier in 3 sets incontra la numero 1 di mondo Arina Sabalenka. Sabalenka ha mangiato già nias difficoltà, guadagnando il primo set 6-3, sia manavla Erkler nel secondo set. Sia però, è sempre tutto. Diana Schneider ha guadagnato il secondo set anche con 7-5 e il terzo set allora per fin con 6-0. Scegli a vinil, entrano che il mezzo finale tra la sorpresa delle due giudici da sorpresa, scudetto Maja Chwalinska, la qualificante incontra Diana Schneider, la numero 25 del mondo. E nel secondo mezzfinale, cioè Marta Kostyuk incontra Mira Andreeva. Lo era anche il senso una clara chiosa per Mira Andreeva incontra Sorana Cristea, la rumena, che guadagna il quarto finale con 6-0 e 6-3. Marta Kostyuk ha dovuto 3 sets contro Jelena Svitolina con 6-3, 2-6 e 6-2. E il French Open ordvist delle donne a Mincicas procurò per una sorpresa che ston. E Ruscia tizomens vodanzi ora si veda Eros Ramazzotti per exact se ci c'è niente faccia in finossa. Il mio giorno preferito non è decro e nell'altro giuida da tennis italiani perché els en bagno rappresentos anche als cart finals ci specchen in momento.

Carlos Ramazzotti, il mio giorno preferito. Ci date un giorno preferito da Flavio Cobolli nel card finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che anche da Samusar. Amici casca al card finale vigne giuia ai French Open gist in momento. Il canadese, la numero 4 del turnier o Gudania in prem set 6-4, in second set stati pari 3-3. Il Davos card final che viene giù a questa sera, che è in card final Schett Talian, Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, Els Joyen, Vodek Cilovin per Frank in Talian, Anthony Metz. Final. Ed anche al match final, Anton Alexander Sascha Zverev e Jakub Menzik. Els on faccio il pass Zverev a Gudania Ir contro Rafael Jodar, il spagnol, e Menzik, il ceh a Gudania contro la sorpresa, Joao Fonseca e il ciogiopato or Novak Djokovic or il turnir an 3 sets. Dusia è e resta la domanda, però Sascha Zverev finalmente in sua carriera a guadagnare in Grand Slam, la chance a mince cas e co da guadagnare o lang dus partides. Si er è a mince cas, ci andrò a dar in nov victor den Grand Slam da tennis. Oi eschon pidadei. Bitch do. An 7 minutes, eilas 6.

0: RTL Sport.
1: Ok, con hockey, il club da hockey ZSLA, insomma, il nostro trainer, il canadese, che Claude Julien, ha sottoscritto un contratto da 12 ans, il club turicese, ha grande esperienza con il trainer, ha da plus clubs della National Hockey League, della NHL, più avanti, ma no, la squadra canadese, ad or olimpici 2014. Giulia Zurpea il posto Marco Bayer c'è nia rilasciativa il ZSC era con l'ordine di mezzo finale dei playoffs contro il HCD.

0: Anna, 10 minutes 8, la 6, nos dagni na citan sil traffic an Grischun.
1: Vias e traffic.
0: Il tunnel di San Bernardino dall'autostrada a Tredas, il tunnel è sarò an totes dus direzions, perché ci ho un vehicle con pana nel tunnel. Il tunnel di San Bernardino, scudec, sarò an totes dus direzions.

0: il di der RTL.
1: Ie mesiamna sera, a cheu ven la survesta del di. Miu nom è Alexi Baseglia. In disdise von les proximes votaziuns muss la devosa recerca de GFS Berna che l'iniziativa na ad in Svizzera de 10 milions per de sustegn. Cun conta dus per cien de les persones domandades en un conter, a pe l'iniziativa en un curonte cium per cien. Ma pli trais per cien han declarau de un bo essa se decidi. In pat muss la recerca tiel referendum en conta les midades del survetg civil. Als aderenz am Piarsvus compri au cu l'emprema recerca de l'anciata maig. È un sostegno curant 8% les regles pli strenches per persones che volen midà de l'armada el survetg civil. Als adversaris han podiu mobilizar an odenos 46%. Per la recerca han ins domandau Genif Meli a 400 persones cul drec de vujà dentels Genif del 20 jahr de maig. Nu schein la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankra all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarzaga scol president comunal Moreno Monticelli a decchial radio RSI. En in prime linie saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola alles pretensions pli strenches quo che pertocca la segirtat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankra bogiu liuc per via de malauras, ni les consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecera malau melis de fens de intir mon. Giu Berna se facent al Parlament pi questi amna cun diverses demandas. Ine de quelles interessesch als automobilists. Quel san quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cunauto è in forma digitala. Sento che se nazional a el cosè del stanz fac libra la voia per quella nuova sligazion. La lubiencia di cunauto digitala resta d'anton volontara. Chi che vuol sa vina von duvra la lubiencia in forma de carta. Quai aisi perot, io gli vigil vina von in bien temps con nies programma.
2: Sei da Sonja con RTR e per tutti i fans da vedere per da modello.
3: Wir brauchen eine Erweiterung, etwas Neues, wo auch wieder neue Gäste oder bestehende Gäste anzieht auf Bergün.
2: Im Museum da vedere fer è eine Storia de Success ed ins Les Crescher.
3: Da wären wir dann bei rund 35-36'000 Eintritt als Museum in der Peripherie und würden dann definitiv zu den grössten Museum im Kanton Graubünden gehören.
2: Ins Les è eine vedere fer de Modell alla Swiss Miniature oder in Liber, che se vese dar un pitard d'usons. Bell ist es con uns, mein Name ist Toni Poltera. E naturalmente ci viene allora in Details che ci portoccia il Museum da Via de Ferda Model a Bravogne. E noi ci viene ir e vodani ci la Marella da questa sera o pront, tanze tra dia è stata in connex con la festa da Tir Federala. Che è mia e batta

0: Nigne dubi, se è tard che un sport ci pretenda massa qualità e ci so fascinar, e una delle persone ci arda perché il sport è la ingenesa Cornelia Valentin.
1: La fascinazione vi del sport da trar è che mai mi affascina la precisione che si arriva da toccare in scheibe in lunga distanza.
0: Se invece lo Kinder Jones dedice a Cornelia Valentin che il sport ci pretenda focus, chiatezza ed enorme blera perseveranza. Ella è una delle tiradore con corpo e dorma in spadec, rivi neide perché il sport neanche al mondo è la donna oriunda da sent in spadec per casualità.
1: Si sente adatto a una pruna onza in un nuovo percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovevano molto questi aiuti, loro sono da aiutare. E dopo è data una piccola festa entro la nuova garage che hanno fabbricato, quelle a si sente. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo, e loro erano un'altra collega da scuola, e noi dove si veniva entrato col sluppetto d'aier, su 10 metri, e va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono gli altri ragazzi, veramente sui no, sui mai, e hanno detto che c'è veramente una di c'è, giovani ci vengono a trar, gli hanno domandato se venire, loro sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da se non ci vuole trar, e mamma ha detto va, ci guarda, e loro sono in a guardare, e sono restata.
0: Bisogna restare, ma non restare con enorme passione, perché sia passione, che la passione restata in fin oz, e tra un hobby. E da qui, in tanti, registri, varremo Forer e Falling.

0: Con casualitate Cornelia Valentin da Saint Neida per la tiradora. Eutz sagetla con differenti armi, per esempio quel schluppetto d'aria, l'arma da calibre Pitchen e il schonumno Standardgewehr, che è tanto invece a degna sto uscia. E forse gisla il motivo, che il maggior talento e grande fi è la infine otra stada, tiradora sin livello di amatori e amatori.
1: Il sport da trarre sono per caso in contatto, e loro hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente nella società da Treganz per trarre. Altri non conoscevano, o almeno e non conosceva altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro Pitchen, e 13 metri tra la società da Halderstein e questo standardgewehr. E dopo questo calibro Pitchen, e non sa se è stato quello a. E si sente fin già da questi treven o della società ci feva qua. E tir magari bene, ma forse un po' il talento. Zoppa. E qua fa forse errore per qua c'è tirant, non sa. E forza, chef, si cresce su, qui ora, avesse dato non la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? E penso, chef, sta quell'occasione ci del garantire essere in prova, hai? Però forse sono per fare quel sport professionale. Cresce sul fosso, per la paina in bello.
0: Sento forse un po' di dread lì per diventare tiradora professionale, ma per Cornelia Valentin exact e ridrecci lì, che c'è la possibilità della tenere in contatto con quel sport, il sport da sagittare. La Marella da questa sera, delle 6:30, tematizza la fascinazione sport da sagittare. Questa sera, nella radio, alle 6:30, inizia ossa la nostra pagina d'internet rtr.ch lo so diceva zin naturalmente Marella la 6:30 scudeci la Marella dat oz e scoproxim una altra fascinazione la fascinazione tren e la fascinazione models da tren date già il museum a Bravogn e caldas nir an grondia an 5 minuti zrangen c'è e scu che qua te cure boys don't cry.

Seira sonja con RTRN, la seira sonja dits treis da Zartla d'Ocran, 5 minutas e las 6 a mesa. De nos avart che ci portoccia la moderazione fisica sto a las 6 a mesa, specia la Marella oz ci peia an meira il sagittar e la fascinazione pil sagittar, scu giuven sentia anzan la fascinazione per Cornelia Valentin. Ci sagetta si vece la occhin de jons e ce ne da per casualità tra quel sport. Idei a dia, ai microfon, a tua compagnia, Tony Potera e da compagnia fanno xusa e Joe Cocker. You can leave your head.

0: RTR, la Marella.
1: I va bepladei fegnantil proxim punct culminant la festa federala da Teir anceva venderde proxim il cinch da Zercladour per un antir meis davant a Coira e Contourn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot kelz er Cornelia Valentin, ella o anturn 40 ans, deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si va ciela o kinder jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante dus da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fitch bagn eir assaggiatar è bler da ple, ci simplemente angal mirar in celupet se ne nasceva.

0: Parella da dots eira saggiatare bler da ple, ci simple mancian gal mirar in schlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: In der Bedürne der Chat an der Eintüne oder Celle Cineva Trar, ma usche passionas quella na der in Cine Finossa.
3: Am Prova dine de Falmeder a Londra da Bussi e lei voll focusada sin fadiers.
4: E la qua dune qua, specie le matte ormai in cim. E conosce della be usche e la fa qua con passion.
2: Non trevan la gruppa ein in Seminium. E ella, niva a posta, quella sera, Marco di Sera, da Coira, ein in Seminium da Trar.
5: Ich schüsse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlet, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a Düne der Cempa. Facine despero essere un motiv de ciufer tema. Il stunz is frac san in simple motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel ce vuoi ceter de la partida. In questa marella vengono a plet differenti stregantes e differenti stregants. Ant il center l'enge dinaisa de radont 40 ons Cornelia Valentin. Es metter in posizion, mirar il schlupet vers la scheivge, es focusar, trar il fla, e tenere la nerva fino al momento decisivo, quasi dopo 11 in importante parte del tempo libero. E se la comincia a discorrere del trar, comincia la diretta a uscire.
7: Sono da sempre, sono cresciuto da sempre, e ho avuto la grande fortuna di arrivare alla società del Stregans da sempre, e sono arrivato per casa in questo sport. Io sono mai remi in una certa età, e tiro modina, o sono a cuore, e le algordanze e le emozioni sono molto qua per trar e erano belle le algordanze del tempo e la società la treganza sent
6: e lo in ciò che tutto ha cominciato veramente però tutto bene per casualità
7: si sente è data una pruna onze in un nuovo percorso da vita e da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi aiutare loro sono da aiutare. E dopo è andata in una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle assi senti. Loro erano le streganze che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E loro erano altri colleghi della scuola e noi dove siamo vivi. Entrati con il schluppetto d'aier su 10 metri. E va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono le streganze veramente su noi, su mai. E hanno detto che c'è veramente una c'è. Giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da senza avere a trarre, e mamma ha detto va ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, di per sé restata con un'enorme passione. E qua tante volte era per vita Wally Krebs, che è stato uno di questi, che l'aveva animato da venire a vedere che questi streganz da sent facciano proprio.
2: Da prima di avvento aveva un grande piacere e io vedevo che c'era qua un talento. Allora era una quieta e faceva precisa la roba. Non aveva niente con lei, con il tregante, c'era anche la superstanza.
6: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, che è stato tregante per 50 anni e conosce molto bene Cornelia, è per cui è molto semplice di descrivere le sue qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr das Einfachste, sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist eine Vollblutschützin.
6: In einer Treganten kommt Korpi dormen. Per ella è il trar als ci tocca semplicemente per la vita. Per l'od d'or quel mont, per part forse era als ci ven vis cun nöls critics.
7: Els blers han simplement in connex, i des in schlopet, i des als privlus, ne sa forse da fat era als nosch. I per nosch co tregans non u vez anco, e per nois co in sport. Sco c'è otters fan, vanne o vara d'uni hocai. No vain da vera sulla sgiurezza, i se vain cece no vain da far, e per noi è un'arma da sport. Hai? E qua è forse mi sono grif c'è la ljota vezza qua è ruscia.
6: E per un sport dai naturalmente c'è concorrenza. E a quella sa Cornelia ad una del ceppa di festival success. E ad una di questi avvenimenti ha per ella una valore speciale.
7: Naturalmente c'è il titolo campionessa svizzera, c'è una potuto guadagnare del 2004, il Juve finale, ci desio tun, hai la qualificazione sono arrivata e loro ogni nome ci sono qualificate, sono io senza grand aspettarsi un risultato, sono semplicemente io in attrat in agudegna un bel momento, hai è stupciar da voi se ne c'è una medaglia d'or, diversi articoli da gazzette, qua è per me scotreganta il highlight ho sentito, hai proprio
6: Cornelia Valentina bitte ozza cuore. Dus fin trai se adas lef ne vale trenar. Per po darnir pü de struge di monci dere per mai completa manchester, te le nai pa du accompagnar durant dus de ses sairas de trenament. Le prime ade in lundes di saira ent il stand de tir del ros boden a cuera. Per Cornelia bot in sigon de chasa. Per mai in mont del tota fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ens in scontraina Cornelia idee davant il stabiliment del stand de tir del ros boden. Schöne wesse wü, che no ien trara scheivge, wesse pa du krat, che no parten pa la plaza viatica. Che min ond vers mai, stire Cornelia nem pe con seine valigiune con rodes. Ant in quella, ne nese por un de quai da dir al mare star pacific, din per se tot si equipa meinte, büsch meinte, munizion, simplemente to quai ce la dovre per se trena meint. De celavart port li ne tasche con einses schlupet. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quieto qui. Uno c'è, le svede il strarente preparare, sfracce di tunz intanto mo in giunz. E il Cornelio arriva se valisce per mettere a dirse mandura. Cosa è davvero su questa giacca?
7: Ma le adunno da c'è dura e freida. E magari... Stabig tot. Però senza non vai a nirne.
6: C'è capite se tu tresser senza?
7: Tu sto già vai a leacca se tu strar uscia. In cina sto strar con un bocchino. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi! Ciao. Oh, ist das schön, dass das ein Anblick du in der Montura. Heute wird uns schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare in pade più ante il stand di tir de 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia scugnoscen bein. Es han la listessa passion e qui sun es in lur element. I pro lur inscunters han naturalmente cer de reportar de las novitats de lur mond comunaivel. Alces vaira svelt clair. Qua ces dus fan, fan a cun corpi dorma.
1: Ja, man, che halbi sache. Vollgas. Ja, ja. So mit Halbgas rumträumen da. Ja, nein.
7: Gut.
1: Terminplan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlaufen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter da oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
7: Ja.
6: Plan im pare d'esser temperir in Position. Trar im Matsch. Quais la devise per questa seira. Jacke, Giorges, Cepesco, Protektion de Clarità. I lura er in Virchelin per quell'öl ci ne nada mirar. Tot pare d'esser montà. Avant cos mettere in posizione e se però modo s'annunziar.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci deso signun. E l'idea è che il tregante può fare tutto svesse, quasi. C'è una d'ora spusco più botte, in cinci CCO dove vart, i ti painte, tai tutti, tacci sulz, tacci rölz, qua c'è tutti i programmi, qua stesso se funzionare, ma c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, dass das Essen im Pimpel greift, wie das per Prümmel ist erfreut. In der Sekunde, dass du warst, wie Sommer, prallt an der Scheibe 7 in Offen in der Bindera. Ja. Und dann war es eine Schneestra.
8: Ma also ci deve stare orientare in paese movido il vento. Perché può dare solo alla sinistra e durante il tratto può darci il muro va a dritta e allora subito c'è un tunnel ci deve c'è levato. E mi c'è tanto in vlida moiando davvero sin tutto. Il cielo ci deve importante da torre a dritta scivo. Che ho capito di spiegare al manco altera di una delle sette stile su una fossa scivo. O dovrei in blocco da spera, qua da è. Perché se hai l'impressione che tu sei in bancio e cominci a trar.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia è in ses element. Per me, è un mondo piuttosto ester. La lingiada da tregantes e tregantes ci desimposizione nas lascia distrar da tutto quanto ci capite intorno. Minciun e minciun è in ses tunnel. Da dor quei singoli tunnels gira in pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci sfingiavi del pacchettare insieme tutta l'equipament per ir da c'è verso casa. Promai, tante rotter la domanda del perché ci va pel c'è. Che sarà allora qua ci fa ora questo sport? Che fascinesce? E perché si va insomma a trar? Rispostes, nai ci vina pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contro cielo o per avere un bel risultato, sì. Questo è il punto del trar.
9: Fus halt ad una bea far vedesers, ma qua non è neanche possibile, oder? Al solito le nervi ci lasciano un po' davanti.
4: È un sport che non vuole forza o del corpo, non vuole mentale, col c'è.
5: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehner treffen.
3: Oh, prima va presieda città, a per l'altra le aveva buoni risultati alla compagnia e principalmente.
10: Io tratti radina, sono nervosa, c'è che cura, qualche anno c'è una cura, a baggia giù qui, a Tirnus sono nervosa, c'è vai per venire proprio Rosaurus, a sta, vedo il momento, a quel che ha fascinato mai, alza città è per me 20% tecnica, a 80% è il lavoro mentale.
6: Quando c'è torno del Cepro Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da dots della contenta bea mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non venga più. Più bot, ma non si è non il piacere non può entrare.
11: Come bada allora il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci può trarre e mirare uscire da lì tocca con la faccia. E ci sono sempre più un fattore che ci vuole e ci torna insieme e perciò ti tocca. Qua fascinesce e per qua ti rientri. Cioè ti tiri sbagliato, ma rire fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ti piglia con tutte queste relazioni. Se questo freddo e va a vento, perciò in sciur, e ti è buono. E per quel pacco c'è una trena, è molto buona. Tu sei di nuovo in pinto se tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far orden, pacchettare insieme tutto e alla fine a pulire il schluppetto. Per Cornelia, altri ci tocca semplicemente pro.
8: Per adesso c'è fare il dispito, discussioni. Ci dice questi, dicono qua massa blair. E loro dicono questi pulisce un po' tanto rintune. Questi dicono che pulisce un po' l'ombra. Se la dai su, grande differenza. Noi non siamo preso scena, siamo preso fin già da più bocce, da oltre casa, si pulisce il schluppetto. E qui a fece gli stessi. E ti sei una roba per c'è, per me sai che il schluppetto è netto, se il schluppetto, se non tocco, se salci non va, se il schluppetto, se il laufo, non posso dire, ah, è una pulita il schluppetto, è netto. Io vengo un schler, knapp 3-4 ore. E loro è la moduna in aria, non è netto. Ma là basta.
6: Plan planetas sbød del stand de tir e diven più quiet. Ura per tor cum già e dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
8: Gleichfalls.
6: I promai, divers sens de domande ci han sur ni respostas.

0: Dus efnes plü tard te domat. Oz vegna trat bess un 50 meters. I quai cun in nusche nomna caliber pitchen. Al vent, nen es oz in giun tema. Per mai la plü gronda surpresa la canera. O appunta bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chantel zucces.
1: Fetti definitiv. Oz be provas. Però il fus per trar fus è buon, ed è non c'è anche qui autobahn. E qua vuol dire più quiet non può essere. La binderina sta in salda ed è una bellezza.
0: Premisses ideales in una scheivige su un più corta distanza, in un'altra arma in munizione più piccina. La büschmeinte è parola lì stessa, ed è qua è il primo del tuo tempo per mettere a dir tot.
1: Per tutte le due posizioni vuole, se non c'è quel momento peda per mettere a dir la schluppetta, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuol peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Check di sicurezza, c'è solo da mai, perché ci design qui la bandiera. Dice quella bandiera è sempre qui, qua c'è qui ora obbligatoria. Loro non sono in giunto. C'è va a mangiare svezzi, ci sono da controllare se si tratta di scravi o di risalci liberi. E qua capito, ma io non ci stira e si porta libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svezzi, cioè quelli scravi sono tratti fermi. E va a mangiare, metto uscire l'arma ci deve pronto per entrare, senza grande controllare adesso. C'è qua c'è il pulisce il sluppetto e mette insieme il vignore da quella, cioè tu serai la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronto per ir in posizione e sfocusar,

0: Saira, io sono una vesta, eravamo tre gambe.
1: Vuol dire che tu vengi a trarre, ma il marco di Saira è così nunza?
0: Preciso. Ma mi c'è tanto, vengono un po' più botti, allora vai, sono, allora posso ir trarre un po'. Ma i vengono più, intorno alle 5, alle 5 e mezzo, sai? Mi spiegate.
1: E allora vogliono solo a due ragazzi da mangiare, da voi?
0: E da due ragazzi piccoli da mangiare.
1: Ma è sicuro in mince che sbaglio qua.
0: Grazie.
2: Per Irene, noi incontriamo un'altra treganta durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione che si è rischiata di entrare in questo mondo, Maria Luisa de Gonda. Ella mi ha contato che qua era di questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fiche masculina.
3: Io ho iniziato nel 1981, quando venivo da scuola. Allora ho detto io, vi faccio che buba si fa un buco. Ma si interessava, venite in quella polutra e c'è un metro, da buccio un conto metro, sì.
1: E qual era allora la reazione della gioce a quella data per reazione?
3: Mi era una cosa più interessante causa, sai, quando veniva il stand, quando veniva una rada con un rospiegel, forse è buono il tutto. Prius, rius, credevo, di toccare chi era citato, allora era il risultato che avevo. C'è tec e tec, ma lo sentivo bene il rispetto, venia, perciò che era qua, c'è una femmina. Una buba, lui era una buba.
2: Per ella, però mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che ho motivato, da mordere un po' qualche altro, Ieri lui è di quelle ore, era che le femmine sorvenivano la medaglia e avevano in due punti più pochi che gli uomini. E qua va io mai fatto dire, io ho detto che tutti i miei punti non ho avuto quella medaglia. Ciao dire forse.
2: Il Cornelia ha da prima di venti misurato con uomini. Per ella è del tutto fatto normale. Ella ha una sentita bene tanto tutti gli streganti. Il trenamento di dots alla fine. E qua, con il risultato, ci fa appunto cifre precise che il Rierin fin da vola su Raglias.
4: C'è il 98-200, questo snover non è visto, non è mai stato chiaro, se non è la colpa. Io so che c'è il 98, e vespe di trarlo se in programma ci vaglia. Ma, scudite, i desotti autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vagliano, allora vengono ora momenti di desuscea, per fare questi risultati.
2: I buoni risultati motivano a fare in avanti. Cornelia tira da spi ons con grande engagement e perseveranza. Resta è però d'una per il hobby.
4: Scudite, il sport da trarre sono per caso in contatto e loro hanno un provarora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente dire nella società da treganza per trarre. Altri non conoscevo, o almeno non conosceva altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard che vero. E in posto di questo calibro piccolo, non sa se quella ha, e si sente fin già da questi trevano, o la società ci faceva qua. E tir magari bene, non ha forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forse errore per quei tiri, non sa. E forse, se si cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Penso, se fosse stata l'occasione, ci deve garantire, avesse improvato. Però forse sono per fare quel sport professionale, cresce su il fosse per la pena in bello.
2: Sent è l'ho d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosse per nir tregante professionale, ma lo stesso momento appunto precisare il dritto. Quello in cui tutta la via di tregante ha insomma per di cominciare. E scocce la dice d'una veramente tutto bene per caso. E di rotz, quando ci sei sonst più tardi cuore, continuasse questa via. Da quella vis, non è la bella, di per sé Georg Maurer. Ad el vi incontra fin già al cominciamento dell'emissione.
5: Ich weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
2: Per Cornelia, per Georg, war ja in manchen Casen in der Wand. Idee? Einer fatal, dass er in Mais nicht mehr pensat zu fetchen. Einer irrt. e de fatto

o che la dreta scheivgia. I devo per tuns hai per fin data mo in deger. Schon in pa un de questa fortuna. Es un braide a net, i con far custe mischun na in preis, che sport de tir e sblerun de pü co simplemente lasciar ir tuns palaiera.

0: RTR con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simple manciangal mirar in cilupetta se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida è scu el niater che la ci ist tutta degna sezza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente è molto semplice, Cornelia Valentin, ma in cui ha fatto lo sport di provare, di mirare, in cui ha fatto verso la scivola, e alla fine ha fatto il punto di fatto rischiare di trarre in pertunz. E adesso sono dire che in postutto quel nir calmo, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come ha fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è stato per te completamente ester, e se potevi prendere una massa con realizzare quella Marella, dategli in ciò che faccio sul start e il pific?
1: Ma per quale c'è una conosceva appunto insomma in questo mondo hai dato una pruna roba che mi hanno fatto tutto. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una pruna fattura, di una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da c'è una pruna differente qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postutto era il lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e allora deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in lavoro, ci viene per esempio tratto in match, e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si vi accompagnere na tiradora in a donna an in a mont dominò da domans, dat il muteifs, per ci dat anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse schon essere il fatto che gli omens possiedono per vita il militare in agene arma e hanno anche automaticamente un certo accesso in arma e in questo mondo, ma da cielo va ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha in donna per di fatto meldere premesse per questo sport.
2: Von Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup schiessen, sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskuris vera manch per de più donas co omens ant in questo mondo tir. Però alla fine sarà simplemente il fatto historic che le donne ne aveva de più bot insomma pers nö in questo mondo de darmes e scheifges il motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai impostuzio in distanza lunga de 13 meters, col caliber pitchen e e creer col schluppet de daier daia ad una de più donas citiren, also la para de nir vi più egualizà.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveira realizzotia an prima Marella astas ruinia differentas impressions da quel sport en muteif parancevar setza a sagittar.
1: No, qua ne creio. Però è stato già dire che devo avere accompagnato Cornelia e dire con il discorso con uno c'è il tregante o una tregante possa inclare blare un più bene perché c'è questo sport fascinante. Cioè, come se però si avesse di ritrarre ne creio.
0: Braida Janetta la realizzò la Pinova Marella Sagittar in sport ci fascinasse a Blairs con Sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenze factors. Coira davanti a Center per numerose tiradores e tiradores che con la festa federale da Teir che la anceva il cinch da Zercladour venderde informazioni perché il vain zair pubblicia sulla nostra pagina da internet rtr.ch allo è irpossibile da anche ne da tarlare la Marella in nostra audioteca online.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica e da casa.

0: Il di dal RTL.
1: Ie mesiamna sera a cheu ven la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. In disdise von des proximes votaziuns muss la devosa ricerca de GFS Berna che l'iniziativa na ad in Svizzera de 10 milions per de sustegn. C'un conte 2% delle persone domandate in un conto, a per l'iniziativa e ne un curante 1%. Ma più 3% hanno dichiarato che è un buon essere decidì. In pat muss la ricerca

0: già dentro il Geniva del 20 de maggio. Nu schein la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankara all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarza ga, scol president comunal Moreno Monticelli ha detto al radio RSI. En in prima linea saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola an las pretensions pli strenches quo che pertocca la segirtat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankara bogiu liuc per via de malauras, ni las consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecra malau melis de fans de intir mon. Juberna se facente al Parlamento pi questi amna cun diverses domandas. Ine de quelles interessesce als automobilists. Quel san quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cun auto è in forma digitale. Sento cos'è nazional a el cos'è del stanz fac libra la voia per quella nuova schligazione. La lubiencia di cun auto digitale resta d'anton volontara. Ci che vuol sa vina von duvra la lubiencia in forma de carta. Quai aisi parot, io gli vigil vina von in bien temps cun ies programma.
1: La Saira ter RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida, Uscivaria, Scolavita.

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertimento.

A cha, da Jon Guidon. Da l'ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plajair d'un vanturaivel leit revair. E duasse chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.